Auras e Lunas, de Michael Meissen. De nebla scurclada e tolla valada, e bofa, camedia e tuna sfracheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che de gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleine na vis a Fritz gul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. Bun di, che fa, scovaia? Na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

Sonida, da Maria Beer. Sonida, per sende e prau, les flurs contemplau, en fine noblezia les crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

mai. Ci stringe la gulla e non lascia gridare. Intanto gli experts, questi, sezzano intorno mai, discutendo quanto importante ci fosse la difesa per periclità dal traffic privato. Studiano statistiche e mo son sul fatto. In avanti.

In avò es restà sulla via in flacci, in avò es restà dalla viera dal sfracci, in avò es restà quell'asper sentiment

da palottis vidavellos, da placazze da ciun sinavo es resta sulla via un flacci. In avò es resta dalla viera dal fracci, in avò es resta quell'asch per sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant con sessanta e du mont ci nu bastes prop ce na con quaranta nu fus nu scea svelta volta nos bet o vaina propi da cifra il tempo in quel mood, in avò, es restava.

menja, da Men Rauch. Anna menja e chatrina, nese warsch la barbulina in rudé intorn el büll stan e laven lin e tüll. Tante reinti bader leiven, er jaiven, es flatscheiven, daiven silse, feiven mords, daiven jüvels, feiven sorts. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el büll, tottes laven lin e tüll. Kurzels Woll weint in Jasse, rien tottes se quai squassa. Menge be, kulcesch bassa, tira su plü gref il fla.

0: Les novitats per RTR.
1: La festa de cuir a Carmelescher questa un blers visitaders in caps pli grons nadati beach. Totalment 7 medaglies, la delegazione svizzera contange sia fine mira al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham. E Laura Ozes sven sur tracce di plova di Napospè. I vempli fresci a cui radati anche intorno 22 gradi. Iele 6, mio nome è Müller. Bienvenuti! La 35ª edizione della festa della città di Quira è questa, in Carmela Blera Lleuta, nella capitale grigiuna. Tra 90 e 95 mila persone sono visitate la festa il vostro 3 di l'evento più poco che l'anno passato, quando hanno cominciato gli organizzatori che fanno bilancio positivo dell'occorrenza. Il presidente del comitato d'organizzazione, Fabio Adankadic, verso RTR.
2: Ja, also wir vom Okerkurfest sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier müssen erwähnen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95'000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool können feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Er la polizia della città di Scuola di una festa Pajaivla. In connex con quella è la stu intervenire bun curante giades. E le forze di salvamento è stu intervenire dunt 90 giades. 7 persone sono venite ospitalizzate. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, abbandona probabilmente il consiglio nazionale. So entro che le venì eligi ieri nel consiglio della città di Ville e nel centun Songall e l'annunziano verso pliras medias da dimissionare su entro in vengeance. Della sessione da tun fece lang part, se il suo entro sa es tempo a Berna, probabilmente a fin. Reimann sese da pil 2007 nel consiglio nazionale. Emplir spaiais europeis furiescen vin avant incendis de guaut, sin l'insle greca Salamis de Tiers d'Aten, sein almain 2 persones mortes ed 8 ulteriures sein vinides blessades an comunicialas autoritats. Eren autres leus grec seines pumpiers en action, de pis sonde mezdi sein passa 39 incendis rozo. In l'ost della Belgia, al confin con la Germania, nel gron incendi da guaut vinavant bizzo controlla. Gli pompiers discuren dal pli greve incendi en le storge dal paese. Dus lieus sain veniz evacuats, la saira tard saia erle citat tudescia monschau venida evacuada parzialmein. Ed era in Spagna rest il privil d'incendi su Out Gron, en la region Aragon, en il nord-ost del paese, saia in Juldà mort durant le slavurs de Stizar. Nel sport, balla per regionale, per il clubs grigiuns,

0: Brasil con l'asta. En la survista delle medaglie figurasce la Svizzera sin il ferm sisavel plaz. Le bleras medaglie san da nuovo mai in faccia l'Italia, su andata la Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha godignato la Davosa Festa della Luce da Montogna da questa stagione in la Schwäge Alp. In la Luce Finale ha Staudenmann messo in dieses Kollege Bernays Lars Zauk già su Enterpauk Secundes e da Festival sia cinciavla Victoria in Serie. Sco Miller Bitch Bernays e il Rec della Luce il Grigion Armon Orlik vigni quart.
1: La Meteo.
0: Otesi grigie blech per parte da tier ferm Surizis, nel sit dati fase sulle lives pli lunges. I vim pli fresch, la temperatura maximale i tranter, 12 grads in lenge di nota, 20 grads in surselva, i 22 grads in la region d'Aquira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Pergaule sis, baule jendisch diesende maun, own essens probabel pitost pauks genen wonne prim, stoinus omra de vini plom plonet en quei di, al mikrofon per vus, Anna Selina Quinter, a quei fidenze kun musica de Coldplay. A star full of, a sky full of stars. Fidien bi jendisch dies, mit tipi de daul radio, a goodie.

0: As disse a dost, se não dos remontes, tu mais 24 anos na voz, a trevus, as ideias vêm, 30, 40, 50, 60, e força onde pli, em prime de escola. Moton, a segurda de bea, saio bo pli del todo, knabon, tchique vevelen, como eu turniste, revezevo, a chamiu di, fosse usa choia, e saio di, Lu se vesse o più probabile è un sergurda.
1: Io avevo le scatez con le scurelle che erano meme lungo, ma io di ovi della tabla a scrivere che a sonda stausi le scurelle a su laus a von la tabla giù. Ma ha dato una risata.
0: Gerie, Jens, Tibi, am reiforce tutine de fassi beinots, was es courageous van kia schola, Tibi gel a tots in a buna anchata.

Alen diesen Maun ihr in per tot quels a quelles kann. Uende de las Kaliras in kei en paupi en per neuvels ods dati. Bo aschi indi aschi kaus ko quekia stau agle findiamne kia propi vinyu 34, 31, 30 grads alla untuun ods vinyi finalme push pei pi fresche. D'apropos stat de Kaliras la stat 2026 oi Schko, punkt, punkt, punkt. Schko in a sauna, cum panorama, schko al collega che va semplicemente buzzo cu a casa, quai anias team de social media schret trnus el sils canals de social media a vus veis rispondiu. Per exemple, cun la stat ai schko e ufirn, bude divisam emes events, in una historia senza finizion, in a stat che sa fa an jinen drech e quel constat un pau in vus che di che temps de defender nostra patria a mara che fa per tu contla mi data del clima quel ves vus dech a che ves vus che tet lei sosa questa stat ei punkt punkt punkt che vin de men ko era questa stat che ves vus scho se son altre idees scrivi in whatsapp 079 200 70 079 200 70 0 7. Quelque musica romancia in Parasite. C'è senza forse di scrivere la stat. Tu non sei un po' naus. Na, io stavo in Biala. Don Tom Schomfitschkaul. La donna.

0: Cool Teddy Swims, a Mr. Know-it-all, eis vignu meseles jats. Us dat ina bilancia della fin diamna per vus, quae las novitats cun Urs Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città di Quira è questa in Carmela Blera Lleuta, la capitale grigiuna. Per 95.000 persone hanno visitato la festa di voi tre giorni, l'evento più poco che l'anno passato, quei anni come gli organizzatori che fanno bilancia positiva dell'occorrenza. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a fine sera. La delegazione svizzera contingisce a fine mira e guadagna 7 medaglie. Ora è da per Jason Joseph sul 110 metri obstacles, per Audrey Verro sul 80 metri e per Angelica Moser in il sil con l'asta. E per les clubs grigiuns alla nuova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari, Valposchiavo Calcio e Rütti a giugà pari in adin, Schloen Lyon e Bux a giugà pari 2-2, Giaur davanta Quera 97 giugà pari in adin Ordaifer contro Schan.
2: La meteo
3: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Sentri in massa dies de calira vegni ozpuspei un pau pi fresc, l'engia din alta dat in maximale de 8 graz, vencina la surselva a 23 graz e la regiun de Quera. Iei e surtrac, a plov din puspei per part e ferm, a demon dat ilu de mischeide de neblas a sulle lei a la temperatura maximale cau el grigiun aiter 26 graz. Je vis luvus in fitch bien dies.
2: RTR. Danus? Per vous.

0: RTL Impuls.
1: Tja, jetzt jeder mehr durch die Stadt. Seid ihr aus Interesse, euren Kurtin, zieht ihr bien den Bäuber, zieht ihr den Pikla. In Aperitivo, eine belle Italia. Und wir haben mehr, allein mit uns, mit Gianna Duschletta.
2: Quand obgera roba c'è nos amis de lingua taliema fem melder con us in grijum. Gelato, gesticuler, la dolce vita. Ma quando una roba ci mence propi fitch cor c'è tuorn se vim per disgio al sud. E que es la cultura dell'aperitif. Clair, ils aperols, els panaches, els bierins doque banchier ternus. Ma ad una mence qua ciosina de piclir. Schas fortuna, sur wenn streis nu ginne saledes, chas du spartir kun cinci otras persumas ci klappen plamet fam. E schas einche de pi fortuna, lavur el restaurant d'una persuma de lingua taliema, cio cun paschum cun nus povers aperitivans, o schas cia forsa sur wenn gen ciuper pom chips. Ma giù al sud klappas per part platinas interes cun buntez differentes, cim femnir lov in buoccia scha pens belander vi. Ede analizzò questo problema, perché non dopo ternus melders aperitifs. Mia conclusione è che nus vens un problema da base. Nus vens nem pecciaina già alle 6:30. Se svules ferenz un buon aperitif, es stues cominciar già alle 5. Ma se so fa merenda alle 3:30 e gentir alle 2, allora es mangia tutta a 7:30. Ed in sicura, nus ho simplemente più una fam. Ah, hai, e trenterend, es veser ince de lavurer.
0: Impuls.

The Cat's Eye Animal. Jels gi siat duast, jai e prim di da scola. Alla proxima, ina pels pipins. Ci viem bain, pels treisemis, da got miraculus. Bien dis dis.

0: Les novitats per RTR.
1: La festa da cuir a Carmalescher questom blers visitaders in caps pli grons na dati bic. Totalmente 7 medaglias la delegazione svizzera contange si a fine mira al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham. E Laura Ozzese Gris e Blech quait radunt 23 grads a cuir. Jelle 7, meu nom Urs Müller, bienvenue. La 35ª edizione della festa della città di Cuera è questa in Carmalà Blair Lleut in la capitale Grigiuna. Tra 90 e 95 mila persone saen visitare la festa di vostra es dis. Levet pli pauc che l'on passa, quai han comunicato gli organizzatori che fan bilancia positiva dell'occurrenza. Il presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank dice in vers RTR:
2: Ja, also wir vom Hockenkurfest sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier erwähnen müssen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90.000 und 95.000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Per la polizia della città di scuola di una festa pagevla. In connex con quella a ella stiu intervenir bun curante giades. E le forze di salvamento hanno stiu intervenir ad unt 90 giades. 7 persone saen venides ospitalizades. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, banduna probablemente il consigliere nazionale. Suenter che le venì a leggi ir en il cussel della città de Ville en il centun Songall, el annunzia in vers pliras medias da dimissionar suenter buon invenzions. Della session de tun fece el anc part, sil suenter sa ses tempa berna probable maina fin. Reimann ses de pil 2007 en il cussel nazional. Ein Blirs bei Eis Europäix vorjeschen wie ne Wand Incendis de Guaut. Sin l'insle Greca Salamis de Tiers d'Athen seien almein 2 Personen mortes ed 8 ulteriores seien venides blessades, an kommunicales Autoritats. Eren autes leus Grec seines Pumpiers in Aktion. Dapi sonde mes di seien pass 39 Incendis rozzo. En l'ost della Belgia, al confin con la Germania, nel gron incendi de Guaut Vinevant Beach so controlla. Ils pompiers di scuoren dal pli greve incendi en li storge dal paiais. Dus lieus sein miniz evacuats, la saira tarza e a erla citat tudescia Monschau vinida evacuada parzialmein. Ed era in Spagna rest il privil d'incendis de Guaut Gron, en la region Aragon, en il nordost del Pajais, saia in Juldà mort durant le slavurs de Stizar. Nus nid il sport balapei regional per els clubs Grischunz a la nova stagione della seconda liga mince mai comenzà cun impari. Valposchiavo Calcio e Rüti han giugà pari in ed in, Schluen Lion e Bux han giugà pari dus a dus, già Ordavanta quer 97 giugà pari in ed in Nordeifer conter Schan. In la terza liga sto il Zebe Tron Rebeus per conter Magunari in Terada, ils Sursilvans han pers conter Triesenberg con 0-2. Ed en la seconda liga della Dunnes al team Surselva, Cudignà Ordeifer conter quer 97 e quai con 2-1. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a finir saira. La delegazione svizzera ha contangisia fino a mira e guadagna 7 medaglies. Aur aida per Jason Joseph sur els 110 metres obstacles, per Audrey Vero sur els 800 metres e per Angelica Moser en il sil cun l'asta. En la surviste de medaglia sicuresce la Svizzera sin il ferm si sava il platz. Les Blairs medaglias a de nuovo main facci l'Italia su andata dalla Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann a grignale da vose feste da luce da montogne da questa stagione in la Schwegalp. La luce finale a Staudenmann messa in dieses collega Bernays Lars Zauk già su enter pauche secondes e da festivasia cinciavle vittoria in serie. Schkomeljer Bitsch Bernays, el reč de la luce, el grigiun Armon Orlik, vini quart.
3: La meteo.
1: Ozzesi ferm sur tracce di plove di ne puspe, per parter ferma main. i vempli fresci, la temperatura massimale è tra

0: Als ti sia duast, je quei di che pus pestau, de la va baul, de marac totei, pinau, che la routine enciai vu pus bei e che certs en forse e un pauet nervus. E in prim di de scola, a con quel venien forse, lo è, noves rigurdienches schefides, forse veis vus e un imper, nus ven rimnau rigurdienches di in prim di de scola.
1: Mio primo di scuola è che non posso guardare che stavo il cuore sotto il bap, nelle scombe che erano doppie cironze, le lunghe scuole mie, stavo a fare doppie spasso, lo correvo sotto.
2: Ma con si attonce, credo che aveva le ricordienze positive, primo di scuola, un tupau nuovi amici, colleghi.
3: E mi ricordo che c'è da di dire come cosa drinco, quando stavo come in chiesa. E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché ci avevano tutti due un po' rispetto. Non sapevano se ci venne andare ora. I'm a little schoolboy
4: too. Io avevo lo scazzes con le scureglie che erano me mi lungo. Mi è giusto di ovvio la tabla a scriversi che a sonda stavano le scureglie a sull'aus a von la tabla giù. Ma ha dato una risata.
2: Allora, il turnista si ricorda a un cuore, un turnista brin, con si piau, una piau, paligna, brina, e sai io, da plivo.
5: Sai, mo che noi avevamo di lungo pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, e sai, non si ricorda.
6: L'idea era per un nome, sempre, e quella era una tudascia. E quella volta in giugno salvava tu das, cioè dal Zifens. E qui non era in quel tempo che quel cin traduiava o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che si per.
7: Ed è ficcio nervoso, 100%. Speziell der forse che der ins tut waren denn scho chines bel skusse lins une belle table une cride na trumengere che ne sie le spunge e extrem super che sei hey was ist denn grandes macht das tipo da nere scola quella der kreigle sind prischums primi.
8: Quins era ma dirs de dia scola, quins leve po sta a casa pli, quei se dir la ricordiencia.
9: Io sai che ora non stavo sempre in magà col bus de scola, lo ma vanzer non vende a Sorain vira bus con la posta gronda, a quare integra il highlight di quei di.
0: Ja, ad exakt, de quelles ricordiencias venne pi probabile e schifides, oz, ci sa, de ce che tutte le fonds can scheven con la scola, oz. Frequenten lo forse e en imperons.

Miles Smith con Stay. Jet, un per mezzo von, on von la mezza datica o in informazione. C'è che capita, gunies chiet, che vai, shawi. Ia in classica, causa nas zondes, que chiet. Qual en conoscis vus, lu cui va spert, quidet at la bain, at al moment qui tunelu. Ad in et nus, sa shaya. Ja, es ist ein Artikel, Tiet konnte in Totsen von Sergio Guetje, Gabi de Gonden, Elevai, Dech Baulotz, den Semessim Voya, Elendjedina Bassa, Ascent. La prima formada de questiamne, no qui ha nom qui crisis cintura. Comincia gala de monde, venia von la Soch, udis Luca, Ternus, Suenter, las novitats.

0: Die haben wir mit Lasotschik und Dermot Kennedy. Alle Kanzun Giants. Ados, dati Novitats. Kunos Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città di Quera è questa in Carmelable era lieta nella capitale grigiuna. Buona mai 95.000 persone sono visitate la festa di vostra esdis, le vette plipauk che l'hanno passato, che hanno comunicato gli organizzatori che fanno bilancia positiva dell'occorrenza. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a finir saira. La delegazione svizzera contingisse fino a mira e guadagna 7 medaglie. Aur ai da per Jason Joseph sur 110 metri obstacles, per Audrey Vero sur 80 metri e per Angelica Moser e il Sil Kunasta. E per il club de Balapé Grigiuns, la nuova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari. Valpo Schiavo Calcio e Rüti hanno giocato pari in Nadin, Schoen Lion e Bux hanno giocato pari 2-2, già or davanti a Quera 97 giocato pari in Nadin, or Daifer con Terscià.
0: La meteo. Suenter propi biadis de calira vegni oz puspe un pau pi fresci. Alenge di d'alta datina maximale de giogi graz, 25 graz dati alla surselva a 23 graz alla regione de Quera. Iei è sur traccia, plova di una puspe per parte ferm, demandati lui una miscioide de neblas su lei la temperatura maximale al grigiun e demanter 26 graz.
2: RTR Unic e simpatic.
0: When You're Gone, alla prossima num, Brian Adams, a Melanie C. In B&D's.

0: Bryan Adams à la Melanie C. When You're Gone. Und apropos I, I ein E. Dus, What's in the Moon. Sergio Guetsch, Gabi de Gonda und tu Pau, What's in the Moon, co, el studio de derte Renze Messim voia, el ende dina bassa ascent, al in prima fermada de questiamne nue cianum Kikri Sis sin Tura, mincia de maun da vegn avon la soc, e nus mengia os sper de sende, vonca la tensiun cresce, lo divin propi interessant. Bien di, Sergio.
1: Bon dia, Anna.
0: C'è sens propi spicià de questi amne? Chi crisi si tura, c'è monta quai?
1: Speranza interessante e divertente runde da G per ordinari giovinze già il kicker 6 con auditori e auditori al telefono che stemda vini ad essere un po' in oter nous ischens che stemda an cinch differenz lis e giovinze il kicker 6 con persungas da quel lì e ne da facenza che il avancia la soc e supplementar manch che stemda facenza che il e ne da mincia de avant giantar van alles dodage tant seja erscha nossa tradia ein der mincha runde da gi dati lena victora wen victor ins stobetje saver seis korrektes per gudanier skutilla kikri seis usito ins gudonia simple manch en bon per mincha korrekta
0: Eba, tschundis, quoi vuol di 10 rondes, 10 victures, victures, en tschund differenz logens gewus visitais, ne un tapins queste amna tot vus.
1: Nos ist uns gestern da eba otz a cent, dumang verscheinza via di an Sursees, a Salouf e da Savonin, schon mesemda continuainza kella tournea a Lax e da Vrin, Givja ist uns a tavo e venderde terminainza kella emda pi speziala kuniglia kikri seis kun giuir eneda el a Siat eneda a Sun Vich.
0: Sincer, celegres vos lo al pifet de far quella tura.
1: Ma per legna ci podagnan tu par interessantes persones che ci conosce ce li ho angal al telefon da RTR con che ci podagn che stem da esser mincia de ir giastater che las persones an per minutes giuinza di reminente schon che la prima runda che cari seis con fumia corai assent e ce li ho per l'otra el era degna puspe belda pudair esser an lis Cens è forse becce mincia de ed er antupar allo interessantes e simpaticas persunas durant castenda sen tournea.
0: Ad exact, per quei vai en questi amna al cicrisis inviadi le amna ca Sergio Guetch e Gabi de Gonda ein Sinviadi kun nieski krisis antaupen. Del totes persones skod ian djezdic os ascent, terfumia korai, akunele deinus en kurt tems en bierbein duas minutes kaukala en prema ronda del kikrisis special sin turnea.

0: Musica romanza da Olivia Spinac du spas con me. I e questiamna de quelle sure stems de fa tot un pau auter. El giug resta il madem denton i vent tot ad esser in tic-tic pli de tier.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Chundis. Adem tot 10 rondes Kikerisis con 10 victurs e 10 victures. A quest inviadi direct a main en stive per part con Gabi de Gonda a Sergio Guetch, che in per nus inviadi col Kikerisis en tras al Grijun. A lanciata de quale amna figioi nusos elengedina bassa, adiau ascel surda, con imbiendi insemen a Gabi a Sergio.
3: Buongiorno, sono domani da Sent.
4: Ho della stiva, da Giember, da Fumia e Zeb Corai.
3: Preciso, non so, il piacere di poter giuire che la prima ronda Kikeri 6 si è avviata per usare da Sent, perché gli sono in da Grazia Fitch.
5: Adient.
3: Il Corais è già un conoscenz per chi crescesse in manca in una mesadata della famiglia Corai Zep Corai. So che il funziona o erano guadagnati belts, jackpots, premis, bonus, da si sta in più ma sbaglio c'è anche lotterie. Famiglia, scuola, te lo usi con il chi crescesse?
5: Come è non è qua überhaupt in un tema? Non mi basta se Zep fa qua. Ma allora non lascia sul manar da Gabi, io ora mai proverai il reo.
3: Può esserci Zep, Corai, e forse un po' in più agitò, nervoso, ci fumia, Corai.
5: Quei domandai non lo devoglio.
4: Oh, bien, els du san contact, els san marains in lauter, Zep sa tutto normo, san col polis sia giù.
5: Ah, qua eramo, bom, bom.
3: E enza c'è, ci è otter che stemda durante il skikeri 6 se sem viadi, e da ora bec 6 pretensions correctas per gudanier, i tangia simple manch, pro pretension correcta in bon. Fitch simple.
5: Sosa.
3: Sì, allora proponi ci lanciagne, che è l'edizione speciale Kikeri 6 sen avviati già vijagne Blair Klitsch perché la ronda fumia Corai.
5: Grazie.
4: Toi, toi, toi, fumia.
3: Co è il Kikeri 6 sen avviati? La EM da Atletica Leva è stata questa Manchester.
5: No,
4: corretto.
3: In Svizzera da tiglier scolares e scolars ci dovran la gondla per ir a scuola.
5: Sì,
4: corretto.
3: E un film dalla Romania, o che sto guadagnando il premio principale al Festival da Film a Locarno.
4: Corretto.
3: Il album attuale da Ariana Grande è sto in posizione della parada da hits in Svizzera.
5: No.
3: La specialità della Indonesia, Bami Goreng, vi faccia con ris.
5: Sì.
3: Il primo telefonino del mondo è sto in Motorola.
5: No.
3: Il film della Romania è Keston ni ha presentato al Festival da Film a Lugano.
5: Hai,
4: correct.
3: Sente con turno ni ha filmato Heidi avanti 25 Jones.
5: Hai,
4: correct.
3: La pedra fitta o in altezza da 10 meters.
5: No,
4: correct.
3: In Vantusa è in donna loggia.
5: No,
4: correct.
3: Montaggio vin avanti in una canzone da Curdin Nicolai.
5: Ti hai detto montaggio?
3: No. È una?
5: No.
4: Ben.
5: Già.
4: Mi mamma è senanana e mi snore se montaggio.
5: Ah, ok.
4: Non so come esattamente.
3: Entrasci a pretensions, vanza faccia, scu, elia, fumia, corai?
5: Tutti in ordine, penso.
3: Se lo sapessi, sceglio di essere... E se c'è per noi tre, da cui ci facciamo il Kikeri 6 del studio da radio da Coira.
5: E che lei ce ne comincia con questo obis.
4: Ma, also, alla fine la seconda ronda.
3: Alla fine, anche la seconda ronda. Cantas, correctas, ganz bons, badainza surda.
4: Exact. Noi siamo fatti indis pretensions, da quelle indis pretensions, a fumia, sa viu, siat correctas. Exact. Și leni forse per ina că falide stada falide per fașco cu că nu sfie nec, nu zesen în casa. Ai un prim telefonin din mon ai propri stau în Motorola.
5: Ah, tu des.
4: E ba în curdin con Nicolae montat venus giu, je, aber nu zven jonam giu al zepa, lu jonam mo sa minci tonanzia den giu col polis.
3: Zepa crea nici giu, minci pus abadat da sia rolla da joker per girare a fumia che ci è che stem da ir absolut an urden.
4: Also nu so in siat correct, es vuol dire siat tonte Franks in forma de bons.
3: Bis bons gudania, skelko e per vos fumia.
4: Grazie per voi.
3: La fanfara, la prima da quest'emda ci vagni regalò per la prestazione da Fumia Corai a Sent.
4: Grazie. Gratulazione, Gie.
5: Grazie.
4: Fumia, forse venis e ascias il gusto fa in altra gada. Und stell dir Sepp.
5: Ich hatte ja, ich lasse gut per Sepp.
4: Gebast.
5: Ich fände schon schlüe Wunder, dass du das sagst, so, Kike di Sis, lasse eine Fahre der.
4: Super.
5: Ich bin nur, wenn ich an der Sot normal nach Sonne in Janka mo proprio sdrogliata.
4: Ah, Jesus.
3: Jesus, Jesus. Il Godogne, quel vigna surdo, anche da lunga.
4: Exakt. Ja, in kurz Moment, con una fotografia, che ein Centen lu, sprang sie, ella reit.
3: An uns cignolo, pitart, shampoo spe a Sent, il Sagont, Kikri seis da dots, kel fajainza anturna avancelas dodes, ter Heidi Loro, ter la Butia Schlerin. Ich es tant pil Moment.
4: Grazie a te, Fumia. Nus buin creo in cafeus.
5: Quai faina.
3: Con che gli anna vos a coira.
1: Gudi al cafe ed è de me vart cordiala. Gratulazione a Fumia Corai. Al Kikri Sis sin viadi dati per vus lentiri amna oz a un assent sco dec ed amon. S'annunzien Sergio Agabi ludes surses. Saluf Savonin an ludes proximes fermades. Queste amna tra quella edizione speciale del Kikri Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Quicken del 2020 schon la Shakira con Zoo al Jendis Diesel disiat due stat forse in ni lauter von ci sa che vedete la radio von Calalu de di la prima ga en scola in canzun e o di film de Disney non ha men Zoomania dus at els an ine sfide
1: Ja,
0: a quella tuna scheia.
2: Ja, da di quei kenza il tempo di na abo busur fa quel tempo se gli lontini in giù.
0: Ed è in fine mira.
3: Il semi è proprio è finì quella corsa, fa in croce de vos dir at de prende kunci bi emozion se ricordientes scapusave.
0: Rolf Pirina Belli ein bronze van alla partenza per RTR nevendla mesiamna als vis epic chundis 340 km a 12 mm d'altezza. Se vos leis se ve a vese de blide quei team kai per RTR in aktion lufje in klick der nus sin rtr.ch sot la rubrica sport la am fleis in a massa informations videos in tini jau etc ad in a discussion kun nies team a quella kau de Texas I don't want a lover in

0: las novitats de RTR.
1: La festa de cuera Carmalescher quest omblers visitader sin caps pli grons na dati bitch. L'actura americana Hayden Panettiere mora in la Vegliadicina 36 ans, la regione è un bitch inconoscente. Il lauro ozzesi gris e blech quai tradunt 23 grads a cuera. Ieles occi, meu nom Urs Müller, BNG. La 35ª edizione della festa della città di Cuera è questa, Carmelabla era lieuta in la capitale Grigiuna. Tra 90 e 95 mili persone saen visitare la festa di vostra esdis. Leve et plipauc che l'on passa. Quai han comunicato gli organizzatori che fan bilancia positiva dell'occorrenza. Il presidente del comitè d'organizzazione, Fabio Adank, a Dicembers RTR.
2: Ja, also wir vom Okerkurve sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier erwähnen müssen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90.000 und 95.000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist auch eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Per la polizia della città di Scuola di una festa pagevla. In connex con quella a ella stiu intervenir bun curante giades. E le forze di salvamento a stiu intervenir dunt 90 giades. 7 persone sain venite ospitalizzates. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, banduna probablemente il consiglio nazionale. Suenter che le venie legge ieri nel cosel della città di Ville, nel centun Songagl, a ella annunziare vers pliras medias da dimissionar suenter per main vencions. Della sessione da tun fece lang part, si suenter sa ses tempo a Berna probable main a fin. Reimann sese de pil 2007 nel cosel nazional. In Plirs bei Eis Europäix furieschen wie Navant Incendis de Guaut, sin l'insle Greca Salamis de Tiers d'Athen, seien almain 2 persones mortes ed oc ulteriures seien venides blessades, an comunicales autoritats. Eren autes leus Grecs seien els pompiers in acziun, de pison de mesdi seien passa 30 novs incendis ruzor. In l'ost de la Belgia, al confin con la Germania, ne il gron incendi de Guaut vinevant bitch su controlla. Ils pompiers si scuoren del pli greve incendi en l'istorge del paiais. Dus lieus sain venits evacuats, la saira tard sai la citat tudescia Monschau venida evacuada parzialmein. Ed era in Spagna rest il privil d'incendis de Guaut Gron, en la regiun Aragon, en il nordost del paiais, saia in Giuldà mort durant les lavurs de Stizar. L'actura americana Hayden Panettiere è morta in la Vegliadicina da 36 ans, quai rapporten diverses medias americanes che se refrescen in una comunicazione de ses management. Da ward la ragion della morte ne dati anche negines indicazions ufficiales. Hayden Panettiere è stata inconoscente per sie rolles in le series Heroes in Nashville, square per sie rolle in films d'horror Scream. Panettiere lascia una voce in uffant che la gien semen con ses anterior partenari il boxist Vladimir Klitschko. E nu smida entre il sport balla per regional per il clubs Grigiuns alla nuova stagione della seconda liga mince mai comenza con impari. Valposchiavo Calcio e Rüti han giocato pari in ed in, Schwen Lion e Bux han giocato pari 2-2, già or davanti a quei 97 giocato pari in ed in Ordeifer contro Schan. In la terza liga sto il CB Trunner Beus per contro Magonari in Terrada, il Sur Silvans han pers contro Triesenberg con 0-2. Ed in la seconda liga delle Dunes al team Surselva Gudignaur Deifer contro Quir 97 e quai con 2-1. Il campionato europeo di atletica leva Birmingham e a fin ier saira. La delegazione svizzera contengisse fino a mira e Gudignà 7 medaglies. Aura ed per Jason Joseph sulls 110 metri obstacles, per Audrey Vero sulles 80 meters e per Angelica Moser en il Sil con l'Asta. E le sorviste delle medaglie figuresce la Svizzera sin il ferm Sisavel Platz. Les bleres medaglie sa de nuovo main fac l'Italia su andà dalla Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha grignato da vosa feste da luce da montagna da questa stagione sin la Schweg Alp. In la luce finale ha Staudenmann messo in 10 collega Bernays Lars Zauk già su enter poche secondi e da festivasia cinciavla vittoria in Serie. Sco Miller Beach Bernays il reg della luce il grigion Armon Orlik vini quart.
0: La meteo.
1: Oggi si ferm sur tracce di plove di ne puspe per parte er ferma main. I vimpli fresci, la temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni

0: Musica della Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. La prossima lezione che è proprio ida tras al tech. Suenter veis garantiu in auricula scoins di per monch quel vegne cur suenter. Se meins vai a mia scheia.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Ed è il nome Tiziana e il mio song predilet è Tu bist gut genug. Perché c'è qui un sentimento che è buono, egal scu c'è, è einfach buono.

0: Ci de vous a du cash fin de amne in a grande fiasta, ludati os musica per vous.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Oz vainza pront in sempervert, ca è in tec pi pau gves, ca auters, ca vanca magari de quelles ures, mo quindi jans, in sto di tutine quindi jans, forse per quels can conoscere la canzone, ane vos è quella ca festival gran success, ine ca stada du di dì, sin in qual partie den in qual discoteca, stau platz in della parada de hits, e una canzone che frequenta da quei che si vede suenter in una grande notte di fiesta. Memorias un po' turbles e da quei da cura blots atras in park. Exact. Da quei descrivi si mezza la canzone quei non nada men Last Friday Night della Katy Perry.

0: Akunwek mi abda avici spronza tots a nona vonser pitart us per tatlales novitats kun Urs Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città di Quira è questa in Carmelà Blera Lleut in la capitale Grigiuna. Un mai 95.000 persone hanno visitato la festa di vostra, le vette più poche che l'anno passato, che hanno cominciato gli organizzatori che fanno bilancio positivo dell'occorrenza. Il campionato europeo di atletica leva a Birmingham e a finir saira. La delegazione svizzera contingisse a fine mira e guadagna 7 medaglie. Aura è da per Jason Joseph sulle 110 metri obstacles, per Audrey Vero sulle 80 metri e per Angelica Moser e il Sil con l'asta. E per il club Grigiuns alla nuova stagione di balla pè della seconda liga, mince mai comincia con impari. Valpo Schiavo Calcio e Rüti hanno giocato pari in adin, Schloenglion e Bux hanno giocato pari 2-2, già Ordavanta Quera 97 giocato pari in adin, Ordaifer con Terschan.
0: Grazie a Lurs.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Sentri una massa di caliris, vieni oggi per spiegare un po' più fresco. Elendi di un'auto, dati una maximale di 18 gradi. Ventin, dati alla surselva, a 23 alla regione di Cuira. A 10 surtrac, a plove è di una puspoi per parte è ferm. Demain, dati l'una miscioida, de nebles a soleil, la temperatura maximale puspin tic-tic pli alta al Grigiun, quae cun 26 gradi.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Als dies Jahr durch kommt quasi die Endes Vakanzes der Stadt a fin der in Paulus Galeris pel moment si mens schoi para vol di la grande folle de hospes ei epus bei en pau ida la stadt vevi die en biars logens el grijun in a massa turist se turistes per exempel ei a breulen sur selva la chance po fin di ne stadt de record schka per exempel al possessur del hotel alpine Reto Schmidt manedia
1: also io faccio Quei menaggi 33 anni, a Sibiaglia e Vannus, che è mai più la stadt.
0: Simeon Tuni è della pastineria Dulcin, la colonna di The Buns Dis per parte i de token de Celle Vard la Voia, a Sheia Sofia Spesce, che lavora già di Ciunons, el Dulcin.
2: Noi vendiamo Fitbiaglia e questa stadt, e tutte che lire, ed io credo. Grazie a quello che sta a Schicaul, questa giù la bassa, andiamo a Schicaul. Non siamo tutti là, non siamo più freschi. E non siamo più massati agli altri, proprio feci per gli altri.
0: E da quei anni, ciao, disturbare, più feci, chiaro, per le faccende, se è una buona causa, d'anton è indigenza ed indigena shock. Ciao, disturbare. Da qualche massa jaut.
3: Le due cose hanno veramente in de biaglia jaut. Quelle sono state del vicio. Io sono... Lanciata dal vice, ci sono di sotto casa, senti noi da qua, e siamo nel vice, al puls, yeah, e alti ad aul, io abbo genco, e la giura, quel traffic.
4: Nein, ich habe nicht gefunden, es ist zu viel. Es ist, man muss halt, wenn man das Dorf ein bisschen kennt, weiss man auch, wo hingehen. Also man kann sich gut in dem Sinne verschlaufen, wo es nicht so viele Leute hat.
0: Ja, yeah, se capisce il motivo di cocca. Ja, insomma, gli utons turisti e turisti si elscorms. Giù pa un po' della calira. Jetzt stoi nel prossimo dies, c'è glitch, pi probabil bubli, dat in maximale odds de 23 grad. Ci vislo vus in bi a ruasai valiendis dies.

0: Les novitats de RTR.
1: El grischun comença puspe per la scola, abonament totes plazes de magistre occupades. Il turnier de tennis a Cincinnati continuesce senza giugada svizzeres. Svente Simona Walter de Belinda Bencic e Victoria Golubic crudada o. Qua in dusles temas ozeles nov. Al microfon Urs Müller, Bienci. Il grischun comença oggi la grande parte delle scuole popolari il nuovo onda scuola 2026-27. L'enciata di Fanadur ne erano quattro piazze bici occupate per il nuovo onda scuola. Quai corrisponde a due piazze a tempo complain. Per questa onda scuola è venuta messa fin us bun 520 permissions da scuola nel settore della scuola regolare. Avanti non erano quai radunt 470 permissions, quai ha comunicato il Dipartimento di Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud cominciano oggi con loro manovra annuale. Usa il presidente americano critica questi esercizi per via dei alti costi. El aia instruì il ministro della Defensione, Pete Hexed, da riducir questa moda massiva. Scritto Trump in sia piattaforma sociale. Queste manovre tramettono un segnale faus ed ostile alla Corea del Nord, in paese che sia plein rispetto e bici privlus, pretende il presidente americano. E la accentua sia buone relazioni con il potentat nordcoreano Kim Jong-un. Per contra, Trump critica la Corea del Sud, per cui quella refusesce di partecipare alla guerra contro l'Iran. L'attore americano Hayden Panettiere è morto in la villa decina da 36 anni, quai rapporto ampliere le medie americane che si riferiscono ad una comunicazione del suo management. Davart la ragione della morte ne dati anche negine indicazioni ufficiali. Hayden Panettiere è stato inconoscente per sue ruole nella serie Heroes in Nashville, square per sue ruole nel film d'horror Scream. Panettiere lascia una voce in ufant che la gia insieme con sé anteriori partenari, il boxist Vladimir Klitschko. Ed anche del tennis per Victoria Golubic il turnier de WTA Miglia Cincinnati a Finsventer la seconda ronda. La Turicaisa pers contro Yannis Tien dall'Indonesia in 3 sets con 6 a 7, 7 a 5 e 5 a 7. La partita dura passa 3 ore. Con quai continuesce il turnier di Cincinnati senza partecipazione svizzera. Or davanti angiala grigiuna Simona Walter e la songaglaise Belinda Bencic per far la valigia anticipata main.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sul traccio di plova di una puspè per parte ferm. I vempli fresci, la temperatura massimale è tra 12 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
3: Bendire manchi allora mosles nov a tots che schon de biures non avon a daten gas respect de tot quels quelles che ses non con pigema vid la mois den solver botemi no gene nigin principal che vos det leis RTR mio nom Anneline Quinter big vos es conus
2: RTR
4: mes radio mia lingua
3: ficau giganto con casa dus.

0: Mark Ronson e Amy Winehouse con Valerie. Nossa compina, tonza io già di vos os letza va oz a la vin. Nus venzi telefon Margherita Fili, bien di.
1: Bon di, don Anna.
0: E ci gratula in za.
1: Ella è gratular a di de Spindler, mia vagina, che complisce oz 102 anni. Ella è di avvisar ad ella tot il buon e c'è in avanti con ossa c'è la può ir svesa a mo far commissions e può noglia usci fermi in chioma ma con se srolato rivla ella dappertutto ed è giovius proprio tutto il buon e sperain c'è la aia a mo in patent per se zufanz e tutto qua ci vuole.
0: C'è bi, con c'erano due sons a da una dina bain più mainz en poi, a den gamba. A da una casa, non è?
1: Sì, è la già casa. Mm-hmm. Abbiamo tre scala da dir su fin in abitazione. E qua è da essere tutto, scoccia la riva da far qua.
0: Ne. Ne feci bella via di essere, c'erano due sons, vengono la oz, la ida spina. Dati una fiasta per ella, se vuoi svus?
1: Esta becia la famiglia fa un per disputare la festa. Mm-hmm. E oggi sarà semplicemente visita e un pa uscì anche d'ora.
0: A vos mai sei un sperso?
1: Evin, è mai un sì. Giusto di gratulare, venia gratulare. Mm-hmm. Sì.
0: Bien, grazie per il telefono, tu metti in se fece bugiando la cupina ad Ida Spindler.
1: Grazie, Ficcio.
0: A te, Vigena. In fede di Elevin, a tutto il bene.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Grazie, Ficcio, Nana.
0: Adia.
1: Adia.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: Cena du sons, la Ida Spindler, sovegnoz la cupina, ad ed mai avart tot el bien si anniversari, mol meir a... Yeah. Good day, quiddy.

0: Camera con Hug Yourself. A plan planet is new temps per mai da sur la chaca al microfon weiss new visites al studio Elias Tuzeus che surprenco per vus suenter. Quedenton bo avon che nos embrau in gana von in tec, c'è che spetchen somma Elias Cedati.
1: Ma non cominciamo questa prima fine del programma regolare con un mix di surprises e rubriche che ci conosce. Per lui noi per 150 francs fingiamo il Cechauses e lui io vengo runda dus del Kikeri Sees in via effettiv da in mia emission questa fine al Kikeri Sees e più tardi imprendiamo also da una nuova plataforma in cui ci vuoi cittare forza videos e audios de vostri nonni, de vostri bezzini, de mamme e babs in una plataforma in un archiv nuova. Qual è il debut? Fino alle due qua ci restiamo in compagnia.
0: Poi rende da Rastavit Londra al Kikrisi si invia di Saint Otz u di sus causa nostra sonda scio che se è in buona compagnia con Elias Tuzeus. Mio nome è Anneseline Quinter, divisi la una vus in BNGD's Prendi Pacific.

0: 150 francs, è già quasi una somma fitch solida per lanciare l'efna del Cicciausus. Aiuto de preparazione da con una pronoilerite rtr.ch e la ciausa, quella cerciaina qua, giusto da Paolo Conte, via con me, radon 30 minuti.
1: Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

0: bin quart las 10, temp per Jovar.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: 150 francs bons de Nikis stan a disposizion oz per il cas. C'è una o un de vo sala soluzion, sala chaus la roba cerciada. Attenzione, questo qua cerciaina.
3: La chaussa può avere più funzioni. La chaussa è in classico carnizzaivel. La chaussa può avere in da dance e da d'ora.
0: C'è una chaussa, c'è una roba. Es può avere da dente e da d'ora, è un classico carnizzaivel e può avere più funzioni. Telefonai 0800 25 25 30 con vostra proposta e forza. Guadagnavi due bons in valore di 150 francs. 0800 20 25 30. Non lanciare con proposta numero 1. RTC Chausas, buondì, qui è Elias.
4: Allegra, qui è Carmen Haldeman da Cerné.
0: Buondì, donna Carmen.
4: Io digesto qua più un radio. Cioè tu puoi portare le novità, se da dai, se da d'ora, a Spinoz Radio.
0: A Spinoz Radio,
4: sai.
0: Puoi avere più funzioni, ci spiegano se, hai, forse parlare radio, forse poi parlare altre fontane con Bluetooth o musica. È un classico iniziale, puoi avere da dai e da d'ora, se tieni un po' in ora l'ora, al radio. Donna Carmen. Non stai a cercare in avanti.
4: Oha.
0: Ti un bel dì.
4: Sì, grazie, Pete.
0: Arrivai.
4: Arrivai, ciao.
0: Proposta numero 2, ci sei al telefono, buondì.
5: Cavaschier, Elisabeth PNG.
0: Buondì, don Elisabeth.
5: Posta fosse una corda.
0: Una corda? Jawohl, una corda può avere più funzioni. Una sura di liar, roba in sembel, ma è forse decorare roba, decorare regalins. È un classico iniziale e poi dovrà da dare da d'ora. Una corda, donna Elisabeth. È quella. Nu cerciaina, un display.
5: Ok, non so se è già il video. Grazie, Fitch.
0: Fine, un bel dì, grazie, Fitch.
5: Non mi onta mai, adia.
0: Arrivai. Proposta numero 3, ci sei al telefono, buon dì.
6: Qui è Anita Strima da Sanet, buon dì.
0: Buon dì, donna Anita. C'è fis la proposta?
6: Diana, pensa un culi o un risplì, ci si dovrà prescrivere o da segnare, magari dovrà giardatore.
0: Scrivani a sui il culi, può avere più funzioni, classica sì. Iniziale, può avere da dente da d'ora, e che ha più funzioni, si potesse discutere.
6: Sì.
0: La prima funzione, dà una funzione di questo, da scrivere, forse decimo in secondo, si potesse ponderare, però in avvento, donna Anita. Culi non è la soluzione.
6: La guardai in avanti.
0: Qua è faina. Grazie per l'idea, bel dì.
6: Bel dì, grazie.
0: Grazie. 0800 20 25 30. Non c'è una chance, ci può avere più funzioni. C'è un classico iniziale, ci si può dovrare da dint e da d'ora. 0800 20 25 30. Noi vanno per 150 francs. E vanno al telefono. Ci, buon dì.
7: Bienji, che è Matilde, è un coglione.
0: Buondì, donna Matilde.
7: Bienji, io ho un prova con la Forge.
0: La Forge. La Forge, classica, poi dovrà dappertutto. Più funzioni, qua si può creare debattare un po'. Avete detto la funzione di tagliare, è la funzione principale, donna Matilde. E la soluzione però non è. Un bel dì.
7: Grazie.
0: E la proposta finale, ci sei al telefono, buon dì.
8: Buon dì, caro Eduf, da Suhai.
0: Buon dì, don Emeldo.
8: Io dico il numero della casa.
0: Il numero della casa, una interessante proposta. Classica iniziale, poi dovrà da dente da d'ora, per solito è quella indicata da d'ora. Può avere più funzioni, forse un po' in decorazione, forse un po' l'adresse. E qua, si può pa discutare. Una proposta creativa, però non è Melda. Lo sta in cercando avanti.
8: Un bel dì. Grazie.
0: Arrivai.
1: C'è Chausas.
2: Presentata Nikki Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikki-vonwelt.ch.
0: Domani ora, 160 francs, quarta las 10. Per C'è Chausas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las pendicolares claustre madrisa senten l'envirn fleivel, so del stritch resulta in lef minus. Den il grigiun comenzò zpus per la scola, brumai in totes plazzas da magistre inoccupades. Quai nus els temas oz las dies, al microfon e Urs Müller. Bienvenuti! Las pendicolares claustre Madrid han fatto da main schwelte l'onda gestion dum le 25-26. Konkret sei la schwelte se reduzide per bunen 8% in 8,4 milions francs. Consunt la facente de l'envirn sei stade fleivla. Las empremas entrades seien se reduzides per des 8%, quae a comunicial interpresa. So del Stritch ein las pendicolares facin una perdita de 10 milli francs, quai sven tringudogn de 25 milli francs l'on avant. El grigiun comenza oz la grande parte delle scuole popolari il nuovo onda scuola. L'entrata de Fanadur n'eran 4 plazze specie occupate per il nuovo onda scuola 2026-27, quai corrisponde a charles 2 plazze a tempo complain. Per quest'onda scuola è venuta a messa fin us bun 520 permissions de dar scuola e nel sector della scuola regolare. Avanti non erano quai radont 470 permissions, quai a comunicare il Departamento di Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente. L'economia del Giappone è cresciuta la primavera più pauc che speciale. Dall'avril fin il cercle dur sa il prodotto interior brut cresci per 1,1%, quae muossen las datas ufficiales. Experts ha intentant quinta con 2%. Zurtut il consum privat ha stagnà en vist als prezs de materia prima pli auts e streches de furnizion en connex con la guerra en il proximo orient. Per contr sustegnen els exports la crescientia. Denor les cifras actuales a l'economia giapponesa nu da il terz quartale in seria in plus. A Hawaii è in passe 12 milli chiesade stade senza forza elettrica per via del stempra tropic lala. Almain 100 chiesas seien venides distruides, quae ha dici il governatur del stadi federativ davant les medias. La popolazione doa restare a chiesa e bicir en liber. Una persona sei morta tra un accidente d'auto. Per parte dell'insula principale hanno le autorità avvertite boves ed inundazioni sandeces. Malgrado che il stemprà sei se flaivlentà d'un hurricane ad un stemprà tropic, sei la situazione anche d'inna privlusa.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma su tracce di plova d'inna puspè per parte er ferma. I vimpli fresci, la temperatura massimale è 30-12 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Una nuova piattaforma possibilita access ad un archiv vast de videos ed audios de nos antecessurs, de nostres antecessures. Ci sa, forza che te vola material de vostres nonas, de vostres bazzeniers, de vostres genitors. Els details de qua, in quart passales deix. Bundiro Macia, al microfono Elias Tuzeos.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Macarena.
2: Quando ne sono stati in stinkel, non con l'appello da ballar. La comunicazione da d'arte era ma giusto scritta, sono totes e tots che si a ballar, speranza e vorum in cia.
3: Il Challenger.
4: Presentato il Marathon da Bike del Parco Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com
2: Challenger.ch, qua è l'adresse per indicare tutte le occorrenze il territorio romano o con connex romano. Mince occorrenze indicate ben presentate qua in questa rubrica al radio. Sai qua è vernissaggi, referati, podis, concerti, teatri, marciati o feste. Challenger.ch è l'adresse per occorrenze romane. Oggi non sono indicate in giugno le occorrenze via quella pagina per la paia, dai però biglietti da regalare qua dal sponsor.
3: Il Challenger.
4: Presentato il Marathon da Bike del Parco Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com
2: Il Marathon da Bike del Parco Nazionale regala oggi ad una o ad un di voi una partenza per salire sul bike e partecipare. Ci ci vai anche un mountain bike e cerca quest'anno una nuova sfida. Potete me telefonare ossa 0800 20 25 30. Una partenza da Apple Bike Marathon intorno al Parco Nazionale. 0800 20 25 30. Ci vuol partire? Ci è planizzato a partire? Ci dovremmo la partenza.

0: No anchata in velocipedist. Persona ci des al telefono Josef Cenet da Mistair. Ci godone la partenza pel Marathon de Bike del Parc Nazionale. Sir Josef, gratulazions.
1: Mo grazie fich, ma va piacere, se sono arrivi a casa, ne è una bestia tappo spontan pro ai, io sono stato in un braille che arriva o se in amicose pro voi.
0: Ah, a clear.
1: E ha funziona.
0: Ah, c'è flott.
1: Hai?
0: Sir Josef, ele è un velocipedista, un mountainbiker passionato, fin già imperi ad partecipare al maratona?
1: Sì, a Zuzur Vancea, io non so preciso, si dice se per la Vancea 2, avne, avne, ma l'hai tu un celu risel. Una sono stati con volontari, una è la seconda che ci vengono fatti, donna e una vera mai fatti. Da Schomf o da al Blair da Livigno,
0: da vero. E
1: dove saremo?
0: La 25ª edizione, perché non aveva fin già fix comprare una partenza? Aspettiamo un po'.
1: Ma io non ho studiato, ve la gestire con mia donna, e siete in panna di latina, basta, o se si intese il jubileo, 25 anni, si intese la prima, ja, o se i... E da di navarma 300, se da io creccio da Livigno, non basta, non vai più, ma da... Da Schomf da vendere questa cosa funziona, quindi altri un po' mi tempo e buono.
0: Qua è Jess, qua è una buona tenuta. La partenza all'inizio cas, c'è il tragetto, qua poi l'ora decidere e l'ora di vivere un buon successo, Josef.
1: Ma grazie, Fritz. Ma fa piacere.
0: Allora va nel nostro piacere. Un bel dì, Sir Josef.
1: Grazie,
0: bel dì.
1: Arrivederci.

0: Musical meinsch? Plaja custava mezzi fitch bain, Tainted Love, Soft Cell. Las vacanzas de stas un passadas, el program regular da DRTR es der cella divisa. Vol dir, per exemple, custa saira al telesguard. Vol dir qual radio, mardi las linguarias, o venderdi, la chance per dir un grazie fitch ad incun. Pronome d'un pa moments de peglialina, lesa dir, quais blairs e bels moments in giocci spodir simpel manchnia. Grazie, Fitch.
1: Ich hab schon so lang nicht mehr Danke gesagt.
2: Chiara Martina, oggi è stato di. Tu sei una di quelle persone che ha il cuore il dritto.
3: Caro Cili, e non di senior, devo ringraziare a te per tutta la premura che ti fa a Dina per noi. A Cajun della Sentopada di Seniors.
4: Mia cara Brit Carmelia, è da tante cause per le quali io vi ringrazio a te. Un te e te oggi a scenus a Dino Quinta. Io ci sedi il te fitch, ti è per noi e per tutti fitch importante.
5: Io ringrazio mia mamma per tutto ciò che ci ha potuto imprendere da Della in posa moduna. Per il sostegno, per l'aiuto, per la raccomandazione di così.
0: Cura aveva voluto mi aveva detto grazie a Ficcio di Cino. E dai forse un'occasione da volare le vacanze. Grazie per avermi i suoi fans. Grazie per dare a me le flores. O grazie per parlarmi a tartaruga. Grazie per svedare la certera. Dir grazie è dal simple al bel e far qua il radio da a mo un pein altro valore quel gest. E qua radio tramite no, con vos grazie fitch mo un püschel flors alla persona la quale vo ingraziavet. Schreibe dimmi dovrar quell'occasion, scrivai os in WhatsApp e dann sfatza weir a ciccia vo live dir grazie fitch ed in sembel organizzai allora quella surprise. 079-200-7097 un quart WhatsApp basta a ci leva dir grazie. Scrivai 079-200-7097 e loro organizzai quella.

0: In 10 Minuten Sündisch, RTR dann lebt.
1: RTR Impuls.
0: L'Italia è una delle città in tema. Questa ultima sera è scopra RTR e con l'impulso da dotare tornare in bella Italia. Con il text, ci fossi in sede a parlare la sera con un aperitivo, ma ora mai so se adesso la sünde forza in papot. Gianna Duschletta, per voi.
2: Quando c'era roba che nos amis de lingua italiana fe melder con us in grigium. Gelato, gesticulare, la dolce vita. Ma quando una roba ci mence proprio fitch cor c'è torn se ven per disgio al sud. E que es la cultura dell'aperitif. Clair, ils aperols, els panaches, els biarins do que banchi ernus. Ma ad una mence quel ciosina de piclir. Se sfortuna, survenge trais nuginias saledas c'è stus partir con cinque otras persumas ci clappen plamet fam. E se anche de più fortuna, lavora il ristorante di una persona di lingua italiana, che ha compassione con noi poveri aperitivanti, o se forse sorvengono anche per pom chips. Ma già al sud, clappas per parte platine intere con bontezze differenti, che infemnir l'ovo in boccia se pensi bell'andervi. Ed è analizzato questo problema, perché non dopo per noi smelti aperitivi. Mia conclusione è che noi vengono un problema da base. Noi vengono in Pecciaina già alle 6:30. Se volessi fare un buon aperitivo, se dovessi cominciare già alle 5, ma se lo fa merenda alle 3:30 e giantire alle 2, allora si mangia tutta la sera mezz'di. Ed in sicura, noi siamo semplicemente più in giugno fame. Ah, hai, e 30 rent, si vede anche di lavorare.
1: Impulse.

0: Es gibt tausend Worte, wo ich dir möchte singen. Aber die Worte, die gelten für immer. Egal was die Zukunft
1: hat. Las Novitats der RTF.
2: Kevin Brunold dal Center doveva diventare nuovo vicepresidente del Consiglio Gron, quale propone la frazione. E Travai Suisse pretende che la spaia cresce l'autoron e media per 2%, quale in due temi sotto le indici. Al microfono Urs Müller, BNG. Kevin Brunold del Partito del Centro Grigiun doveva diventare il prossimo vicepresidente del Consiglio Gron, quale propone sia frazione. Tenor Turnus può essere nominato a incentare il prossimo vicepresidente. Il Sursilvan Brunold sese da il 2012 nel Consiglio Gron ed è presidente della partita. El doveva con quai succedere a Fabio Luzio della PLD. Il Surmirand diventa nuovo presidente del Consiglio Gron ed uscì era il pliaut Grigiun per i non. L'elezione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente è l'emna prossima a ci aggiunta la sessione de vust al Consiglio Gron. Le spendicolare claustra Madrid hanno fatto mai in svegliata l'onda gestione 2025-26, che ha cominciato l'interpresa. Concreta è la svegliata si è riducita per più o meno 8% sin 8,4 milioni di francs, comprerà con l'onda avanti. Consunt la stagione in Virenza è stata flaivla. Le prime entrate sono ridotte per 12%. Sotto il strizzo hanno le spendicolari fatto una perdita di 10 mila francs, quai sventri in guadagno da 20 mila francs l'anno avanti. Chi che lavora in Svizzera dove l'autoron survenire in media 2% da pli paia, quai pretende la Federazione Teciale da Lavoranz Travai Suisse. La situazione finanziale da bleres persone employate sei venida mentre il devos di agents. Consunt las premies delle casse de Malsauns, che s'augmenti in stedi, seien in grande sfida per le chiasades. La capacità di compra stoppi venir garantita, in vista al scorso viver che crescien. In il sector della sanidad doen las paies schizuns augmentar per 5-6%. Ed anche in novità del sport, Balapè, Remo Freuler continuesce con sia carriera da profi in Grecia. Il giocatore della squadra nazionale ha sottoscritto in contratto due sonster Olympiacos Pireus, che ha cominciato il campione del record grec. Or davanti a Freuler gioca Plirzons in Italia, le ultime tre stagioni per Bologna. Se il contratto là è in tanto di la stata e bici pli veni prolunga.
3: La meteo.
2: Oggi si ferma sur tracce di plova di una puspè per parte a ferma main. I vempli fresci, la temperatura massimale è 30-12 gradi in legno di nota, 25 gradi in sur selva e 23 gradi in la regione da Quira. Da maun dat in mascheid da nivel se da soleil, quai tradunt 26 gradi a Quira.
3: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Nova an der Schule, inne vode las vacanzas. Sarà in paina masdanza da dem paien di gelusion che las vacanzas sun passadas, ma probabil er pejai ci svezza der che con scolares, con scolars. E forza! E se er per voi, in pausce, c'è due divet quadr c'è vus, rubricas, musica c'è conosceivet. Als ci davo un pain de quel sentimento da casa, antel mince di. Romancia, belge c'è con noi, al microfono Elias Tuzeos. Buon e bel di.
3: Mes radio, mia stanza.

0: El mar trae salto con mai. Dis dort besa le sünde. Si da bleres robes, wo se varat, che ufans fan, ma creschütz na. Sai qua orda maniera, sai qua orda jvergogna, sai qua simplement, per vicia sco persona creschüda, non ise permis o acceptat anti la società. Un exempel fitch simple fürs Dad esser fitch onest o direct, senza tema de ferire, din cin simple manch dir ce ci spensa. Als ce ufans fan pütöst con gala cum crescüts. In per otters exempels, vana podi discutar antel podcast ils dusdenus cun Marcus Petendi, un exempel per tocca il da mangiar.
1: Tu cugines per mai en un aus a boc, o ecet la pasta ce ti fat per la pizza grusiga. E lura mangia einfach bei io qua ce des lasura. Il rest lascia l'alicio, forse un po' in palassoso di tomate e c'è di questo non hai niente.
0: Ma tu non dici anche? Tu non mangi semplicemente, no? Se ci domanda, dici forza. Da più examples in una vita di fans della quale cresciute si potessero lasciare magari ispirare, da è a volte la più nuova episodio il 2 di Nus da cittar via Play RT

0: Vais vus in giavis da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verb? Giavisai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Giavista RTR.
1: Presentato da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: tonight. Hey Soul Sister, l'imni de la band Train. Ed is las 11 metz pro RTR, cooles novitats, quartes. Urs Müller, per plagiar.
1: Kevin Brunold, della partita del Centro Grigion, doit diventare il prossimo vicepresidente del Cusel Gron, quai propone sia frazione. Tenor Turnus può ella nominare ma incentare il prossimo vice. L'elezione l'emna prossima ci aggiunge la sessione de Vust al Cusel Gron. Ci che lavora in Svizzera doit l'Auteron survenire media 2% de plipaia, quai pretende la federazione teciale da lavoranz travai suisse. La situazione finanziale da Blairs persone employate sei venite mentre gli ultimi 10 anni. E Remo Freuler continuisce con sia carriera da profi in Grecia. Il svizzero da 34 anni sei sottoscritto in contratto da 2 anni per Olympiakos Piraeus, quai ha cominciato il campione da record grec. Sco ultima Freuler gioca per Bologna e l'Italia.
2: La meteo.
0: Il davo mezz'di è ferm surtrat e di plova a duna der c'è per part ir ferm a Mainz. La temperatura maximale è stanter des 8 gradi l'ingia di notte, 21 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione de Coira. E da man darà una masdanza da nuvola di sull'ai, qua pro radont 26 gradi a Coira.
3: Mezz'di, mezz'radio.
0: Il kicker i ses. Sün via, sün viadi, sün tournea, una seconda runda daia. Effektiv, il prossimo mezz'ora, qua, live decent, restai l'andervia in per minuti e vale la pena.

0: 20:38 RTR Sülos Uraljas in Giocianom Quistefna Mincia Dina Une ad Madus Jadas Kikeri Sees.
1: Il Kikeri Sees.
2: Presentata Folk, vossa bottia del Vic in la Regiun.
0: Ein Schna Weinsch de la Sot, Quistefna Dina Weinsch de la Sot e Weinsch de las Dudes, RTR Skul Kikeri Sees Sün Viadi, Sergio Guec e Gabi De Gondas annuncian Mincia Di cun pretensions de Dinoter Lö. La tournée a cominciato oggi a Sent e da Sent e Chaner per questa ronda. Buondì ed Allegra, Gabi e Sergio.
3: Buondì!
4: Buondì, Allegra. Da nostra parte noi siamo in la bottiglia Schlerin, caramica e caffè per Heidi Loro, l'anno scorso, da giuire con ella la seconda ronda Kikeri Sees da Dots, lanciata avanti può di fare oggi domani lancia la soci per Fumia Corai a Sent, o ciò funzionò stupendo, set corretto. Soldo in Godogna da Bonza la valletta da 70 francs, Marveglia Sosa naturalmente c'è ci Heidi è buona da fare in anche la ronda da G.
3: In quel caso ci vediamo, io acho che ho cessato l'arbitro per poi l'antiriamna, e noi ci vediamo naturalmente in toi alla Heidi, alla sesa, giusto vis-à-vis mai, ad Eliasto se vi, noi siamo circondati da bellezza ceramica da questa schlerina. Ma da qui discorriamo lo suenter, in primo si concentriamo sul Duke.
4: A Giavigiani, Blair Kletcher, Heidi Loro, come il Kikeri Sees Semviadi? Sper la festa da Coira e la fidenda è stata la festa da San Gialli.
3: No, correct.
4: Keston è il On Internazionale della Spouras.
3: Hi, correct.
4: La ruina della Baselgia San Paul è una emblatica per cent.
3: No, correct.
4: E la marca postale per posta A costa attualmente in franca avanti.
3: Hi, correct.
4: In dei città la pedra fitta saltavano le strias.
3: Hi, correct.
4: An Grigion dat il pipac ci 600 lies.
3: Hi, Felipe.
4: Sente il lubia da saggiatar Keston in Chavrol con un arch balester.
3: No, correct.
4: La ciavona cluoza zaccata se passa 2000 metri sul mar.
3: Hi, Felipe.
4: A Puntraginia in sles realizzare una nuova piazza da sport.
3: Hi, correct.
4: La liongia da Barsar Olma pesa 160 grams.
3: Hi, correct.
4: Coira 97, Gioia Scusruet, Club Grigion, in la prima liga regionale da Balapè. Coira 97.
3: Giant high. E qua è falliu.
5: Ok, 50-50.
3: Io sto per schizzare, lanciate, va, è falliu, ma la fiesta da Coira è stata e la fiesta del Sangal è stata lo vai di falliu aber vau di in prim corretta brie io vai di falliu e minchi cas quei buon punto non svai in a ne mein perché alle rafforzi in te nervosa non sa Heidi
5: sì in Cicin va bene Cicin
3: also non svai aber tutti ne fec in buon in bien risultat non svai fac endisch pretensions ad quelles endisch pretensions vai nos tutti ne sis siat correctes sent wenn ihr dine falsiat
4: gratulations la fanfara per Heidi Loro e aquella ronda è terminata con 7 correctas.
3: Grazie Fitch. Cordiale gratulazione a Heidi Loro sur dein Luswenter gestante maun quel siat bons per i el folk kau sent. Denton de Maike nu essen kau Lenus capisce se venti de pli della bottiglia Schlerin, del caffè Schlerin, a per cui discorrino son su entri in te insieme. Non sta lì in toc musica, a sentir su dinus puspai, cao, live, stai vit londer.
5: Fici and, finde wo.
1: Il

0: Wusstet leis. Er ots live al kikrisis sin viadi ots presentain us al dikau ascent. Osa esnus bi amiets al labutia schlerin. Avon paukes minutes a Heidi Laurent faci ne prestazion non deces nus petrchain ca ela amalindena da spertstütel dentist et push peturnade del dentist quitain us ca questa esempio mai ne prestazion non deca. Heidi, nus esen eba cau en quella grandiosa Boutia, nous essen, se sie des Meise, kann ich ein Wuss zum Bergeis, desses Kreatives, kun Masse Personen, die wenigen Kau, der Wuss, wollen zum Bergeis, wollen einfach Kausa Ceramica. Heidi, Wuss weiß, al Moma anschiet, schon bei der Bohnen, tun Melian auf den Mond, tun, kun ihnen, steht zu nett, der zum Bergeis. Danton ai questa sviluppau tir in facente, kun in nom, in label, e Wuss Es ist ein enorm kreatives Produkt, ein Aschi-Wascht. Kau, ein Tier, ein Wuss, weil ein Tier, das auch brennt, weil ein Label nicht ist, man hat da nicht ist, es ist für ein Wender und ein Ferm.
1: Ma qua è molto semplice, noi abbiamo cominciato avanti di 7 anni, ma l'idea era un po' otto strutturale la bottiglia e allora abbiamo mangiato il 2006, perché noi abbiamo lanciato il graffiti in giardinai su la nostra roba, là abbiamo cominciato a crescere via più. E dal 2012 abbiamo avuto la fortuna di guadagnare il Bündner Jung Unternehmens, con la prima donna, e qua ha dato un sviluppo allora al Dünner. Perché Minchon sbatteva il crescere della firma, del nome e del label. E oggi è una fitch superbis, ma sore zero sa anche la far. E oggi è una sdura di un'in due a citare le decisioni e vedere in ciò ci va a dire al futuro.
0: Dottor, è Lidia ai caunus oggi. Lidia, anche a tutto a cina mai niente che cui zazens descent. Vus vevas anche a cina Fabia Azens.
2: Sino fevano il primissimo mal zazens e culevan e pulivan e bleras ja aveva sun stuva, sun pigna per lasciar prima a suar e de volur in forn e usce niva vune de pui vast e usce c'è la pigna de stuva non tengeva pui questa haidi usce se bagnar lecco emo il zazens vaina lura propa parola keramica disegneva fin già a bot 25 o 30 anni fin già avanti e dovreva qua in Pasco per niente il surignolo lavorare con keramica.
0: E te che esco per creatività e te per servigni?
2: Sì, i pralzi feve insomma figli bler regalzi c'è guardos intorno zvessano a fin già a bot nudo qua c'è aveva fatto ma qua i serbuni disin andretto c'è e Heirles, ci si ha letto Heidi o il nostro figlio è il figlio del regalo di Nadalda, di keramica e usci a qua cresciuto e ha un piacere un c'è una per darmi un piacere in avanti
0: esatto
2: e il suo fanzo
0: adesso è in menaggi di famiglia Heidi Maina Arletta della partita alla mamma Lidia Segida Arletta vuoi vai spitoci di fa vuoi soggiudare De per tot.
3: Heidi è quella che ella fa sul blad.
0: Also ella è creativa, Heidi.
3: Heidi è d'una drauf, ella fa tutto, ella fa marketing, ella fa sul blad. E essa è d'una quella che desimpa da white, essa non ci fece la produzione, essa non ci fece la scuola, e mi ci una si sfermezza, se tu scese il bellissimo da, perché c'è e funziona semplicemente 100%.
0: A voi siete crescendo sì, con la mamma, a voi siete in bergiau a casa, a cui io sono semplicemente diventato la vostra professione.
1: Sì, ma non è dire in un esbe al zambrear, non disegnare, veramente zambrear, non zambriesce per un anno, piuttosto che disegnare. E Arletta allora non è più buona idea con la guida della sgrizza, se non cresciamo veramente in diverse parts in novembre una chioma.
0: Esatto, due figlie per parte un guides, trasi vich, per declarare il graffiti. Se jetzt lo pitosh la restore de l'Arlet.
1: Precis,
3: hai. Even niente, even hai in corso del scorso, di disegnare, even niente far la guida, è un efficient cool si jaste, vezzo, sempre il processo creativo, che ci fanno tutti, Hi, no so schnell in der Zulbein in dies ponir pro no irbel bei weil Kaffee ist
0: a Exakt. Der Kaffee Heidi, vous faites le design. Nous avons un bon schedules. Nous avons vraiment de tous les modèles de céramique. Vous faites le design et textile. Dine de plus plumage, dine de plus set de maïs, gente mounts, serviettes. Quel design faites vous?
1: Hi, è una collaborazione con la Tisca Tiara, quasi una grande firma, io l'appacel, da Bühler, e l'anno è una fiche buona mia, è da scuola, e avanti 10 anni, quando noi abbiamo cominciato con la nostra lingua, veramente, all'ella dice, ma non è fare il cinzembro con la Tisca, e noi ma perché no, guardate, e il design è una di mai, quindi qua c'è una fine rosa su un tamanzo, o c'è una fatta buccia, tutto era meglio il design e loro lavorano in sembra che ci va per tessere. Mm-hmm. Perché il tessere è la jacquard tecnica, è tutto 100% in gola, è una super qualità. Mm-hmm. E ci sono anche vita più hotel che lavorano con noi in sembra.
0: Esatto, e non fai vedere visciale per hotel.
1: E noi fai tutto su misura, sia la vascella, sia le squadre di mais, tisch, set, serviette. In fondo è una nulla atrás. Una nisce, ma non va in sul blers, perché mi vuol forse essere un po' differente, otter, e ho scelto, non vorrei mai crescere l'ultimo tempo per fare ferma.
0: Voi siete crescite, fate come nasce la famiglia, o se questo è rindio, che è vero, un po' grande, fate grande, voi sono in una gara per te, o forse in località più grande. Non che voi sapete forse se giardinerò in te più fede, voi sapete in stanza, non che voi sapete nel forno, quel svan è in contin, a cui trova tutto spazio.
1: Precisso, ma non va in schon, finché a discutare in vita di nan, ma adesso riuscite non va in ufan, e non va in ufan si va in scuola, e non va in veramente schon decis, erpals ufan, se non restano in questa grandezza, fanno in avanti uscire. E ci punire già, mangiare in terra appunto, e ci punire da voi, non si può fare lavoro. E se lo fanno, allora ci vengono in da quell'età e hanno tutto, e forse fanno il prossimo passo. Ma per intanto torna per noi uscire, per me solo, per me e per Manuela. E mamma non si gioca, ci dice di una quasi di massa pacmanz. E mi ci vengono ad aiutare, lo fanno questo instante, ha visto aiutare, perché c'è senza una vaia, forse non più.
0: Also ich war in die Direktion, ich war schon eine seconda Generation, ich war in die Direktion, die 18. Generation, ich war tutto
1: possibile. Ah, quella graia.
0: Ma ich war tutto possibile, ich war questo sviluppato, als du mal sonst. Heidi Laurent, Lydia Laurent, na, Lydia Domenic e Arlette Burkhardt, grazie al fatto che noi siamo stati a essere cauti a voi.
1: Grazie.
0: Accordiamo la gratulazione per chi grazie, si attende Franks. Del folk in vos, ad un grazie fake non svenne stiamo essere tirati.
1: Grazie fece voi.
0: In quel caso, non diamo una volta di lì a Stuzelas, è il studio, a di nubi da un po' spai.
1: Grazie.
4: E da qua era resta bene la vis. Da mandar c'è due ad ascicere se su inviati con Gabi De Gonde e Sergio Guec. L'ora sur ses, buon'ora saluf e la va mezzdì a Savonin. Tutta la tournée da chatar er via rtr.ch. In qua è più un no cum già per intanto qua team avamiz di Elias Tuzeos è stato al microfono las dudes as bivente qua tona poltera cool magazzin de mezzdì e non so di nulla las dudes e mezz der c'è per las gratulazioni intanto fate un bel mezzdì. I think you're right.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Displaceis con dislocar, gli emprem de da scuola e la visita surcunfenti z ladins dalla Dolomites, benvegnat il magazzin di 17 d'agost e che jenem per de nos temas ci vagn pront. Vazzarauls, nina opzion ple.
2: Usa je ci stuain dei si nos vagn becien. L'antira surfaccia con tutti i drezzi di viaggiare sarà in un bel spirale in Vazzarol in la planizzazione locale parziale.
1: Un crap giuridico anveia per la dislocazione preventiva da Brinzauz. Gli imprendi da scuola, avant 60 anni, erano le emozioni mademas scuotz, probabil, inza c'è però era per Frank Oter.
3: Una bella tevla, una crida naturalmente, in genesia la spunge è extrema, super, cioè sei.
1: Ja, ein Stein da stabilo boss la tavola e la creida. Pitarte l'ora, Cotternux. Avant, il co et ossa, da plepaia ion civin, che i pretenda a mencecas travai suis. Ed il microfon è Toni Poltera. Siva delle vacanze da stat e avant la sessione da vost di Parlament Grigion. L'em da proxima sarà d'una i consei grond. E tradizional manchvin elegia allora in nov presidi ed in nov vicepresidi. Las personalias con Corinna Schmidt.
4: Danach turnus pa la partida al center quest'oncentar al vicepresidi del Consell Grand. Quel due surpillar al sur Silvan Kevin Brunold sco la partida comunicescia. La fraktion propone de leger ses president ca sese de pi el duomeli adestoc en il Consell Grand per il Circul de Lyon. Brunold, due cunque succeder a Fabio Luzio dalla PLD, al suo Miran che diventa il nuovo presidente del Conseil Grand ad uscire al più alto Grigion per Inon. Le penicularas de Claustre Madrisa han fatto de main giveute l'onde de gestione 2025-26. La ragion per il risultato più flaivel sei soprattutto la stagione den viren scola spendicolare de Claustre Madrisa Comunication. La svelta è riducita sin 8,4 milioni francs in minus de prest 8% cumpaglia con l'on avant. Sot al stric sei la finale se risulta in a perdita de 10 milioni francs. La spendicolare han soprattutto senti la pauca naif. Comparia con l'envirn avant, anelles registra radunt des doc percent de main entrades. La stat per conter sai l'ura se sviluppada a moda positiva.
1: 2% de plepaia, che pretende travai suispi on civin. A Berna, o la Federazione Teciala ed i sindicats Sina e Transfer presentò l'ur pretensions de paia, pi on civin. Adrian Camartin.
5: Tenor Travai Suisse stagnation las pagas reales in Svizzera da pi 10 ans. Il medem moment saien per exempel las premies de las cases de Malzeuns crescidas fech. La situazione finanziale de biaras louvreras e biars louvres saie cautras pigiurada continuada main. Travai Suisse criticescia che ils gudons de productivitat de las interpreses arrivien bupli tir las personas che fadigien normal. La capacità di compra stoppi denton e venisse girata tir prezzi e costi di vivere ad in pli auls, admonescen il sindicats. Lor pretensions variescen denton tutta nor brangia. E l'industria, el commerci in detail, scoe e les brangias del service public pretenden il sindicats 2%. E il sector de sanadat per incontra ciun token 6% de pli paga l'autoron. Leu agen ils managis speciau la realizzazione dell'iniziativa de CIR e strusch concedeu augments de paga ils de vosons.
1: Ils 27 settembre decide i pivel svizzer davart l'iniziativa da neutralitat. Oz, oi comete contra, lancea i combat da votazione e presentò sis arguments.
4: L'iniziativa limitesce considerablement l'abilità de gir della Svizzera ter la politica dell'exterior. Plinavant periclitesce quella la segertat, de quai è persuas al comité contra che se compone della PLD, al center, al Svert Liberals, la PS del Sverts. El appellesce per quella refusar l'iniziativa de pro-Svizzera a della PPS. Quella vuol francar en la Constitution in a definizione de neutralitat nur che la Svizzera ne potrander auter bitfach part ad in a allianze militare o de defensione. La cusiera nazionale torgoviana della PPS, Diana Gutjar, na candidesce bec pli per las proximas elecziuns del Parlament dell'Auteron. E in candidatura per il Cusedels Centuns sclauda l'interpendrita, sco quacchia nom en in comunicazione della PPS torgoviana. Gutjar era roșnada suenter en il Cusedels Nazionale al 2017. En Svizzera a mince quart apparat elektronik che veni controllal an passat la Confederazione bec ad ampli el standards de segertat. Ter 65 produkts al inspektorat per current ferm decis in schumont de vendita, schuolas autoritats communication. Qua se tracte trander auter de powerbanks uer de divers apparats per spines. Ils defects seien savens invisibles per ils consumens, quels possim protegionar culps elektriks uer fieus. L'inspektorat avertesce surtout de compras directes in plataformas de l'exterior. Tut en tut, es vini examina al 2025 radunt 1000 produkts.
1: E dank der Novitat til Sport, til Palapè, Remo Freuler continuesce con sia carriera e che in Grecia.
4: Il giugander della squadra nazionale svizzera ha sottoscritto in contract de Dusons der Olympiakos Piraeus. Quai a comunicà al campion de record grec. Als ultims ons a Freuler giuga in l'Italia, les ultimes treis stagions per Bologna. Ses contracte den Tanschka Dielerstadt uschie gelastu ich a la Cerche de din Nov Club. Sventer bei Team Kasami e Freuler uschie al Zukunftsschweizer gejoga per ils Grecs gen l'ultima stagion de vantats vice-campions Grecs.
1: Jeles dodes e set.
0: RTL Il magazzino a mezzodì.
1: E non c'è già intorno a svagins ladin, se già in percecci la cera, lingua della mamma, con gli esce a nux. Gli imprimi da scuola, avanti 60 anni, le emozioni e le mademme scuotz e tutegna eri da let's time, oltre. E tot oltre ci planesò e niente la dislocazione preventiva da Brinsauls in crap giuridic bloccescia la veia e tot e totanegna oltre.
2: Che io sceglie ci in quella parcella ci toccano al comune ogni sei certi proprietari anche dritti da biegir perché il vino orda la migrazione e con chi c'è un bec due nous la possibilità tutti da comprare giù che dritti da biegir se vengono in nous il progetto a Vasarauls bec mester in turno con chi l'era previa con le nostre leggi ci nous niron a deliberare la planizzazione locale e sventi cinta vostra.
1: Ed un po' oltre e il prossimo days er tar e con ella.
0: La meteo.
4: Il sette mesi resti svens sortrat, già elada di orizis, localmen e intensivs. I am arcantamen pi frescht, a cuire bastiots ang per maximalmen 23 grads e lenge di notte per 18 grads. De maun dati lura ina mascheinde da plievge, nivels e fases da soleil, cun fin 26 grads vene buspe pliciaut.
1: La dislocazione con displaceres. Pils abitants de Brinsauls ci leven dislocare a Vazarauls e che era il place oi do in una gronda trompada. L'em de passada e nie donc una scheint ci il terrain stat tutegna bec a disposizione per la dislocazione. I motiv bec tot les persones ci on endrec sen terrain da biegir a Vazarauls vest en prontes da vender lor drec a la Vishnanka. Drets di zons uccianta della migrazione. Ma perché vinca i pir osan con la scheint e sortot scuvoi osa acermanc an avant? Tot du mondes ci prisca bundio faccia il presidente comunal Daniel Albertin.
6: Daniel Albertin, quels drets de terrain de Begadia qui deriva da dina migrazione dels ons occianta eran quels lubidia sel radar travus.
2: Manca era da tutta veia se il radar non svegna da tutte le leggi di conoscenza, vengono di esaminare che gli anche ninzen da far forse in un'altra sliazione per Brinsauls, giusto per la dislocazione che gli è becci il caso, e se ci stanno dei, non svegna becci l'antira surfaccia con tutti i drezzi di viaggiare, se vengono becci per un vazzarolo in la planizzazione locale parziale.
6: Alle persone interessate che leven i a Vazarauls era quei pei un conoscente che quei è bejung fix.
2: Also per le persone eri frank da tot che le comunicazioni ci vanno fatte da tot che il cedegna puspenia menzionò da proprietaris ma tanto erin tant prescheint, die Zone der Wasserhals ist auch eine Zone, die juridischer Mensch ein Potenzial an der Diskussion hat.
6: A tutina vem que os ampausco ina schlepra per quelas personas que han quintau ci sapien i avatsrols?
2: Nai crei que las personas que han quintau ci son i avatsrols, que els han son surunia il messadi, que els han son surunia il messadi della ordonanza comunale, els han sa sets ossa el que il pircrudo se a las medias, las populaciones aveva que il son quintau.

0: Viagir nos savain pir, perfin pir il status cun nous, scu che c'era avant il 2030, also avant la legge delas abitaziuns doblas. Also i restan bleres opziuns, aber i resta momentan becela opziun ci cels da Brinzauls, scu ercas delas secondas abitaziuns vessen favorizo.
1: Vazerolz è poi os popi nedina opzione, also è vuscovas non che vais nedina possibile dat da prendere un vendels drets de quals posse surs de terrenche, quals de Brinzauls vessen tutina ilo.
0: No, perché il terreno, perché il drets da fabbrica, tutto il naturale era certo da Brinzauls, e noi vengono da vendere in prima decore, ci vengono certo a planizzare la dislocazione, vengono da noi vordaini, che c'è un terreno da fabbrica, insieme con i suffici cantonali, ma noi non abbiamo invece a fare una expropriazione da terreno per realizzare il progetto della dislocazione, che vengono da clara comunicia e dire mai stipolo entro le leggi che noi vengono allora da fare buon, e vengono cinque volte.
1: Vos un curis os è nedines alternativas per Vazerolz?
0: Na, si nos vurdain, scu c'è una planizzazione locale, scu c'è una planizzazione parziale a votirs, e il che è il mianc possibile da cercer otter terrains da fabbrica. Nos vanno examinu oggi differenz plazals da vendig vancen, a nos vanno quels plazals c'è un rastos survenì il consentiment dils proprietaris ci nirossen ad archeil a nos, abris otters seis plazals, en betch sto possibile da surveniere per la sfida da Brinzauls che vanno in erdapir per conoscenza. Asi crei con tutte quelle varianti ci vanno due adels dati era in altri plazals da biegir anche in Vishnanka ad altre varianti che si può fare da che progetto da dislocazione preventiva.
1: Os sei da furtone in conoscenza il tunnel da drenage porta Fritz, Brinzauls ruschne plepauk, wenn kui fatsche Vazerolz statt tutine bia per disposizion forze egratintig eldrech moment plavischnanke per forze motivale liot de tutine resta a Brinzauls.
0: Ja, bun, motivar da star ven avant a Brinzauls er kelle decisions private, si manetsch, kas da Brinzauls onis da vos ons continuada mainz da do jugun kesta situation, nos vagne an zasetz kul kantungen zemen a kula konfederation, vur do ci septians fare in a dislocation, si il tunnel da sondraja, ves becce da veir, il sis scopo scu che ci losa, nos vagne natural momentan enorm bun resultats, la roschna eida continuada mainz an a vos, forse agitata degno oder l'otter Courage da tutte in stare a Brinzauls a che si statten wenn avanti a Brinzauls survinien ihr sustin finanzial del Kanton per mantenere il Bietz Chels on ich crei da darse la dimora e invece in ciosa ci la politica ad is ufficiali onda decider che una decisione ci il spartucias onda pilir. I fa bet simple da pir decisions in so da ple variante, sar nos vagn elaboro da ple variante, sa ple variante sa dat natural, ple possibla dat, sa possibla dat, i solit von eir begriff la decision, ci si la fisdada da suren giu pi decidida.
2: De il president comunal d'Albula Alvra, Daniel Albertin. Il 25 d'agosto è radunanza comunale, schon osa Givgia, informesce la Vishnanka Alvra, e ne da ple la popolazione, scusivo an avant con Brinzauls e la dislocazione. Il grand de oz, per cento e cento d'unfans, i in prim de de scuola. Agitazione, allegria e forza era un po' Respekt seron las emotionings im dominantes. E che sarò schon a degna sto scia? Ni, scurite vos otters. In de spezial eria minge casa vanza Sant'Ons. Anna Caprez oggi la cajun dalla scera quintas cuci che ere neda da persungas cien ossa schon un pensiun.
3: I mezzo in Cleral, a Pradatsch, trenter Madulegna e Zuz, so una vancina de persumas radunede per una reunion de classe. E que giusta de trais anedes. Ster da compagnia, chantere, passantere un bel tempo insembel, quintant de pubotes ste de la divisa. Tuz intent intorn zatentans veils e veglias, di mena es lur prüm di de scola, già più lencine vo. Chapilens precis passa ses decenis. Las algordanzas vide la premiera scolastica, quella sum per part enche fitch presentes. Christian Clanguti.
4: Hi, ma è quel der in Francia, però. E l'os su mie con un

0: c'è sluppettina a scuola e quando era Fischbum lo è mi credo che non sai del tutto normale che c'è forza di era Ruscella. E c'è questo che io ho bene, per il livrere che io ho bene.
1: Intanto c'è tutto che c'è già presente, scusa che fosse sto er, mention le algordanze vide quel di, per esempio, per Angela Padron Rocca.
2: No.
1: Insomma, no.
2: Un'agitazione forza, ma è non mal gotti.
1: Se va verso il gioco, in momenti è Heidi Henki Maruk, e abita il Centum Basilea, ida in impissamenti, in a voz, in sia infanzia.
3: È der fitch nervosa. E speziell der forse c'è deren stuz wann denn scho chines bel scusse lins una bella tevle una crida naturalmente in ce ne sia le spunge e extrem superb che sei hey was er denn grandes macht das tipo da in ihre scuola quella der crei le impressions il primti
1: emozions waren giura domino ter tuz da quella volta enche in settembre per ir la prima volta a scuola avent passa 60 anni. Ils i fans de Madulen quels niven già da quella volta a Zuoz a scuola. Vide qui dal gorda Mario Camichalencia.
4: Ma no, non va da niente a Madulen, no, pene, sì. E i due vider ciò, ma non sai più, proprio il primo di più tardi ciò, ma il primo anno, il primo due anni, non sai più.
1: Otter quats in di non iva però fat bger pel prim di de scola, ad era simplemente da dir, salgorda Beata Steyer Cordet, ci abita oz a cunter il surseis.
5: E mal gort, c'è da gier da dir, come cus drin, qual stava come in cesa, e loro avanti da dir su lezzico, da era su liscio, per dice avanti tutti due, sin pur rispecchio, non savavanti c'è ci venne andr ora.
1: Il cus drin de spera, era la reunion de classe, do bedel ciò e conferma il sentiments mels giurs de quella volta. Tua dotter ter Carla Blumenthal Baumann. La magistra de Cemfer non è già bot nasa via spatere il moment per finalmente poter ir a scuola sal gordla.
6: Ed è già in scolinia volia imprender geras robas e em de figurete ma scolas imprende l'urenche da più ed era la più veglia in famiglia e non vavo se bger idea c'è ci capita precisa non vava me visenzo in cudas da scuola in nostra cesa ma ed penso ma los imprende loro proprio a fare 15, a scrivere, a leggere, anche a meldere il rumenzio.
1: Il rumenzio è stato ursina bitterli chiarer, un factor che non ho pisero per belz al gorz, vide sia prim di in scuola primara a Zuoz. Il portrait, o l'enge di Naisa, ci viva il Centum Berna, e in ciò il ciò.
7: Scrivi sai, vel. Lei era cerco non esempio e quella era una tudascia. E quella volta in giugno savava tu dasci, c'è il suo del Zifens. Qui non era in quel tempo che quel cinto traduiava o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che si vanno a fare.
1: Il primo non sai a quei di meno sto bel, ben svelte, c'è la parola in prensa rumens, e c'era sai a questo tuo tip top, usce ursina bitterli clarer, ci torna vide maise, ter si es con scolares e con scolars, per fare in event festa, der uno l'otra baderleda e quinter del passò.
8: E tu se pensa che il Oz probabil cantò in prima di da scuola, ni spero che vin cantò. Estate italiana, il genome cotanux che sta stato, ma in seves erdecr, estate ladigna. Tre ore con auto davanti dalla Negedigna Bassa, giù di Tirol, di Sit, infine a Bolzano, e si va direzione Dolomitas. Allora, insvigni in mondo di Ladin dalle Dolomitas.
9: Buondì.
10: Buondì.
11: Buondì.
12: Buondì. Buondì.
8: Diversa così, il nostro romanzo angrigiun e quel delle Dolomitas è un parenz. RTR, dat in vista i prossimi days in quella regione sia cultura e sforzo per mantenere il Ladin, ma er la cucina e artigianato e vivere da mincedì. Il nostro redattore della Negedigna, Georg Luzzi, ha visitato le cinque valze ladine e ci ha dato blerci un'esce i romanzi e le romanze che si mossa in la imna di Ladins, Ciara lingua della mamma. E a Gisuscea ei. Nostra serie Ladins dalle Dolomitas.

0: Minchon, durant el mes lull, es encontren els ladins de les Dolomites, quiston per l'80 afleada e quai a Corvara i la Valbadia. Dal 1946, giusta davo la Seconda Guerra Mondiale, es veven els ladins reunits per la prima ada ad una campagna politica. Passa 3.000 ladins de las cinc valses an incontrà quelle ada sul Seleoch. E pretais che las vals ladines, che sunt partite su in differentes provinces italianas, dessen ir unides. Ottant'anni sono passati, la lingua ladina viene ben ci promovuta in una val da più, in l'otre da main, ma proprio la pretensione di unire il radont 30.000 ladins che di scuola nozze mo ladin dolomitan, quella non ha nes fino a giunto. Usce Fernando Brunel, presidente del Sladins e la Val da Fascia.
1: Dijon che della Valle des Ladines le due elementi.
2: Il Sval Sladines dai a due elementi ci spartano il Sladins. Un è la politica e l'auter, il spas tant le Svals. La politica non ha fatto fino a nulla per unire.
1: Ma non ha fatto nulla per mettere a un ad un.
0: E simil tuner pro Fausto Menardi di Ornista presenta la festa col costume tradizionale da Val Tampezzo.
3: Sì, onda tegni duro contro questo vento che varda de me.
2: I desti de tenere duro qui sconterventi, i desti de far il sforzo da dovrare di imprendere la lingua, er questi non sono da qui ad essere imprendere. Ci sa l'ora normale, ci detta gli altri, ci di scuola, e non ha fastidi con la lingua. La politica non manzuna una frase. Per noi, anche il Veneto, fic dur per vice a tutti, son contro noi.
3: Parce che io andute contro.
0: La regione del Sladins Dolomitan si è sricciata verso nord-ost della città da Bolzan, il Tirol del Sud, in Italia. In mezzo alle montagne imposanti ci sono dopo il 2009 UNESCO Patrimonio Naturale Mondiale. Qua ci riguarda gli idioms, as poi a congolar con os valader sur Miran, sur Silvan e duce in avant. Esan, Fodom, Badiot, Gardeina, Fasan e Tampezan. Qui gli idioms in cinque differenze svals as volunir, qua es lievus. A muineada Fausto Menardi da Ampezzo.
3: Per me le ha un dovere, secca.
2: Per me è un dovere d'essere qui a me sbappe e mia mamma, d'eran sulla sella, ed è, sono qui per dir di fare in avant uscenes, ed è stur per noi in Ampezzo. Ma non guardano in avanti e non cederà mai.
3: Ma guardano desinante e non cede mai.
0: Il Sladins non dà su, il moglin politico va plan. E la Val Gardena e la Val Badia, che appartengono per la provincia di Bolzan, vengono sostenute e promovute la lingua. E il splacato si invia, per esempio, in ladin. Ed era in scuola diverse lezioni. Altre svalsco a Cortina Tampezzo e la Val Fodom, che appartengono alla provincia Belluno, sta il Tagliana in il center. L'interesse politico di promuovere ma in quanto più piccin. Urban Musner, il presidente del Sladins in la Val Gardena, sulla domanda se 80 anni di combattere per unire le Val Sladines non è stato in vano.
4: Io sono cresciuto in una famiglia che ci forse
2: e sono cresciuto in una famiglia in cui ci sono due discorsi ladini da Gardena. Per me è un gran sentimento da discorrere in avanti la nostra lingua.
4: Gardena di giovane in Scilla, ciò che vanno da son da Gardena.
0: Giusta con pretensione sven Fausto Menardi da Ampezzo, Plez Clers e David Heinz.
3: Il mio desiderio è che tornone tutte ad una.
2: Il mio desiderio è che torni a unisco la digna, ci ne ha fatto una politica per tutte le cinque valli con una politica ladina. Questa è l'unica possibilità per survivere.
3: Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Chiara lingua della mamma, tu sonor Roman Schladin. In occasione dell'incontro di la unità ladina a Corvare la Valbadia, asai per l'80 afleata si incontrà. Minciun in ses costume tradizionale per manifestare e salguardare dalle pretaises d'unir las regiuns ladines.
5: Magazin de mezzde di 17 d'agosto il de con nuova cinia con agenci va a rollo e nina opzion ple in crab giuridic e lan la veia del dislocazion preventiva de Benzals e in prem de da scuola non sono svenra gordo su di chi era avant 60 anni e di sentia ossa nostra visita an tils romans tils ladins delas Dolomites. Il magazin che ien Samuel Sosai sco producent Corina Schmidt o redigire le novità e dai microfoni ad o a compagnia Toni Poltera. Il magazzino che attezza un po' di momento antir ad entrare sulla nostra pagina di internet rtr.ch. E scu proxim cotanox an 3 minuti le gratulazioni da dozzi.

Ich ha di gern. Anchanta Heimweh, per Anita che Thomas de Domat ci ha 65 Jones. Erte Hercules gratulazioni dels 17 da vost, in gioce no continuain da gratulare qua per una giubilare, ad una giubilare il appuntraise Musté, Helen Bloch de Castelberg, 92 Jones alla e di sta schit qual seguens plätz. Preziada Helen. Se il 92 aveva di una scienza gratulaine, ci vigiano se vus buona sanadate e contentienza. Vos esses budgen in compagnia e se vens mirais vos cudis con differenz malecis. Gran plage vais vos delas visetas da vossa famiglia ed en conoscenz e gudis il temps che passantais tuts ensemen. Ascia se vais vos sciavre viver il temps cura che abitavas a Hawaii. Cara Helen, nos divigiana vos oz in bidi de fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plage. Cordial salits de concussadents personale meina casa de la Puntrais a Musté. La musica, quella eser inspirada in pan de Hawaii, Israel Kamaka Vivole, canta Over the Rainbow, pel 92 avel de la Helen Bloch de Castelberg. Ci sta la Puntrais a Musté, ed er no, du vizien de cor, tot al bun.

0: Over the Rainbow, Israel Kamaka vivole in chantadur Hawaiian, ci des nu gevija qua per la Helen Bloch de Kastelberg, ci stale puntreise mu ste, ci a 92 ans, e ci steve in a pezza a Hawaii. Feins de lune ese, er terva et zu las Uralias, lura de las gratulazions, e nu la interlarce ci des capitaz a van mezzdi, ile mi shunda mia collega Anna Selina Quinter, c'è schon della cupina, la tazza d'anniversario, c'è er tramette mince di ad una giubilare, ad un giubilare, alla Margherita Fili telefonà per gratular, alla vagina, la Ida Spindler della Wien, c'è a oz, attenzione, 102 ans.
1: Ella è gratular ad Ida Spindler, mia vagina, che complisce oz 102 ans. Ella è giovisar ad ella tot il buon, e c'è in avanti che ossa c'è la può irsvesa a mo far commissions e può noglia usce fermi in chioma ma con se srolato rivla e la dappertutto ed è giovius proprio tot il buon e sperain c'è la aia a mo in patent per se zufanz e tot qua ci vuole
0: no giovisain Blair, Blair, con la cupina, con la tazza, con i perducerias, e tot al bun per 102 ans Ida Spindler della Wien. Se voi volete gratulare ad un giubilare, del 17 di voi telefonare 0800 20 25 30. Tanto tutte le giubilare e tutte le giubilare ci vengono menzionate in questa emissione, traino la fine dell'emissione, la busce per 2 buoni per buon in giardino scuola. 0800 20 25 30, date col telefono e pisserai per un per belle gratulazioni live.

0: RTR Kulura delas gratulacions del 17 de vos, in giù c'è voi potete telefonare e gratular live via 0800 20 25 30. E no, bivniantain la prima gratulante. Da Sedrun all'apparat, Franziska Hendry, allegra.
1: Allegra, te? Io sono Franziska Hendry, io les gratulare dall'Erica, l'ex festival show 2800 Avalon, a noi siamo Fabia. Sai vor insieme a giubi allegre zures, a dos le vuoi visare della tubien, a buona sanatat, a fain in gi eb de fiasto, tutta della sala lavura in ruaus.
0: Ma c'è, fala insomma mo lavurs con 80 ons, c'è fala mo?
1: O è la magari irt de fan, i flores alla di ne bellezze grans, a perso fai la bigiussi biaplina.
0: La Erika Kevin, ci ha 80 ons, insieme al fat chiver, vuol dire ossa chiver in giun tema più.
1: Ons now the fans be the temple chiver, us in the new spirit cyvels.
0: Ma mi c'è tanto a vera un pa del ur.
1: A mara son de.
0: Okay. Okay, ma allora lasciane rivivere un pa con le memorie ste celebrain la buona collega Erika Kevin, ci ha 80 ons. Il nome da Franziska Hendry. E qua è con musica dels Amigos. Weißt du, was du für mich bist?
1: Ja, qua bien.
0: Donna Franziska, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Ja, grazie, Lera.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

0: Weißt du, was du für mich bist? Die Amigos, du Dieper, Erika gewinnen Sedrun. Sie hat 81 und la Jubilare Erika sta a Sedrun, ist per oriunde meinst das Jahr, e das Jahr uns raggiungen osa Gratulations per la Donna Erika. Al Telefon es per quella ciascun Maria Casanova das Jahr. Allegra.
1: Allegra, buonasera. Gie, cara Erika, io l'esse gratulati, sinteu a ciontavel, gli avvisa a tot bien, a buona sanadat, a fai in a biala fiasta. Con Carcelit della Maria.
0: Non vanno in presa, vanno... Ai, hai, ce l'ha scisa, hai.
1: Quai con la canzone del quartetto doble di Pigneu, gie o gie po gie.
0: Non vanno in presa, vanno la Erika ha fatto più bot Chiver, non vanno in presa, ce l'ha desiat e sta a Sedrun, e se vanno a dire, ce l'ha desfare una bella festa, Donna Maria e la Erika, e la una ci famo festa in pa.
1: Gie, io me ne c'ho nella falla spiace scuola scrodon a quei e a bianna scia.
0: Ho tanto anzi una bella occasione per fare un paio feste o per nir celebrare live al radio con GJ del quartet Double Pignu. Maria Casanova ha già qua per Erika Caventia, ho 80 anzi. Donna Maria, grazie per il telefono, un bel dì.
1: Grazie a voi, MBG.
0: Grazie.

0: Il quartet Double Pignou con GJ per Erika che vende se drunci als 80 ans. Idee sind 7 minuti luna, non vai un po' tempo, se volevo gratulare a Jubilares e Jubilares c'è oz als 17 de vost anniversario. O forse dies de notte, es quasi possibile, il numero è 0800 25 30, e ripeto 0800 25 30.
1: Danus?
0: Cici, conosce le gratulazioni per RTR Sace, tutte le gratulazioni sono qua possibili, vuol dire via telefonin, WhatsApp, SMS, non per le ein, vos messaggi in vos nom, il messaggi potete jent trametter via il numero 079 200 70 07. Quelles giubilares, quelles giubilares ci vengono qua manzunati, entrano in la concorrenza per due buoni per buon giardino a scuola, alla fine dell'emissione traino qua la buscia. 079 200 70 07, il numero del telefonino, però il telefons viene avanti possibile, non vai un po' tempo qua, ce l'avete piazzare uno c'è il flot salute.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Al telefon per gratular via 0800 20 20 530. Da schein no bivnetar qua pro RTR la Marlis Furger da qua era ci telefona pel fill. Allegra, dona Marlis.
1: Allegra. Io level giuvisa a meu figlio, che ha 28 anni, car Gianluca, per teu anniversario già veniva in usa ti tu mol meia, via clece e buona sanità naturalmente e successo per teu futuro. Mm-hmm. La vita è una decisione sfida per me, perché lei è un viaggio in vita lucrana, si inviati in a scuola all'Asia, allora audio può spingere il fun, allora studio può spingere tu me. Ma noi ci vediamo un test challenge che ti ha sentito positivo e abbiamo le buone esperienze che ti imprese il futuro sia con i un po' una vent per spingere. Ho lavorato a Turic, in banca. Ma così era, venne il Keo, a noi festival, con una buona cena, naturalmente una buona petta, che la fece per Giannadina. E a noi stiamo vicino, veramente meglio. Tia mamma, tuo papà, a tia amica Ellison.
0: Vai in chat, Anzal, al Gianluca Furger, un uomo pieno di energia, con grandi ambizioni, se puoi credere. Eri un uomo ci fa grandi feste?
1: No, allora lei sono entrata in la fiesta, ma per lei è viata, perché la sai, si è allungata, c'è per sé mandarina e tutto, e lei è alba all'Asia. Quindi in Spagna è piuttosto per lezza di noi, che si è in Japan, mentre si è in Bangkok, mentre si è a Taipei, also, in te che si è con un smen, fidenza lui al di lei è piuttosto di fraps.
0: Sette lingue, di scuola?
1: Sì.
0: Also Mandarine cemo, Romansch, e tu daisch?
1: Romansch, a casa è Romansch.
0: Tu daisch cemo?
1: De inglese, francese, italiano, Giappone.
0: Wow.
1: A perfetto il C2 sale un mandarino.
0: Ah, qua fa impressione, ok. Gianluca Furger, 28 anni, ho gratulato con megawatt, Heimatgefühl, donna Marlis.
1: De, non sono tutti in un fecce della smontata,
0: ok. Allora, trovate una fiche in questa luce. Gian, grazie per il telefono, donna Marlis. È un bel dì, una bella festa.
1: Grazie. Grazie. Dimmi sempre mio
0: grazie. Grazie, fiche,

Heimatgefühl, Megawatt per Gianluca Furger, der Coer hat jetzt 28 Jahre, 92. In Omce, diese Dünne, das ist in Gier, per Lavur, per Scholes, ci sta però in tante Coer, e questo ist schon zu uns, so der Strich im Park, quel Sentiment der Patria. Dreis passal Lüne, Esa, RTR, weizel das Orales, Kulura de las Gratulations, in Omce, in WhatsApp, c'è das Spieler, per Anita Katomas de Domat, forza zalegrevet, el ist stata la prima. Jubilare ci ha su ni qua gratulazioni via formulare. Questa ha scritto nel WhatsApp. Cara figliola, era giù da Mustele se non sgratulati. Dove già in tutto bene, sur tutto buono se ne dat. Gaudati o si sonta ciunava le lai pupernia in paoz. Sperando se vese pu spaina ga a domat. Car saliz di madreccia Yolanda ed Umberto. Ed in grazia al fec. Car saliz e bi suente mezzdì. Sta scritto qua. Qua parla Anita Katomas de Domat. Scha ihr wo weibet de Gewüst, per was es Jubilares, was Jubilares. Podevet quals Gewüst, ihr temetter via SMS, via WhatsApp. Kotsche wa per wo? Todles Jubilares, an la Chance. Sind unia dus bons per bon in Jadina Schuol. No trein la sort la fin de l'emission. Talan in tanti pa musica, e ci sa, forse in cinz annunzia mo. Per gratulare ad in cinci, a otz, a 17 de wurst, anniversari.

0: Little Lion Man, Mumford & Sons, desh pasa luna, l'ura de las gratulazions des desh set de vos, nomai chufa mon telefon, de Lavin, bati es corat al telefon per gratular, ella dit vesse, una de las piuvnes, jubilares, e la più veglia de Lavin, ser Batias, alegra.
1: Alegra. Eres gratular a mia Beadia, ci sarà circa la piuvna con un om, I Noelia, quarat, I la più veglia, I de spi

Il comune in silenzi, centrato dal cor viril Zernez, è dedicato a due anniversari. Tutti due alla vin, Noelia Coraccia, un anno, ed Ida Spindler, ci aveva più botte, non Coraccia, 102 anni. Dice allora, quarta saluna, in ultima chance, vai a mosca, e vuole avete placare a mosca al telefono o via WhatsApp. Lura, fa una gente per questa. No, 100, 20, 25, 30. Al telefon. Se levet.

0: Lüne, ed ist dort, RTR, der Live, die Kulur, der Gratulation, das ist sehr der Wurst. Und wenn ich noch konkret ein, kannst du mich schon, leider mal, trage la sorte, Cici Gudone, quest dus bons, per bon in giardina school, una jubilare, un jubilar, das ist receiver, quest bons. E qua ist la Noelia Corat, cia oz al prim anniversari. Già visato, tot il bon, viva Mattias Corat, de la Vin. No, tramite un giusto questo buon slura in pack tempo e fanno mo io c'è adressa giusto un bel piacere alla famiglia per una visita il bons ed intanto l'hanno gratulare a tutte le giubilare a tutte le giubilars da dort non vanno di gratulazioni per età tanto un e cento e due anni in nome da RTR l'hanno gratulare da cor le giubilare das di sette da wurst giusto un bel bels in scunters bels vives belle surprises e un bel di ci resta spranze in un buon lö entel cor c'è vos al guardaiva diente na vo con l'anniversari il 2026 tot il buon spranze con senda e con bler plagiar cosa sta da questura delle gratulazions da tallar da voir via rtr.ch il microfon sta telias zu zeos romancia fate un bel da momento di
1: RTR las gratulazions
2: Suente mesdì tar RTR con sempre verz hits e scuvridas musica non-stop messe insieme da nostro redattore di musica Danilo Bavier

escoltar la música.

0: Las novitats de RTR.
1: Il president de la partida al center Grischuna, Kevin Brunold, due davantar a vicepresident del Conseil Gron, a persones che lavoran in Svizzera due in l'autoron, sovenir 2% de pli paia, pretende Travai Suisse. De pli de quals temas a de Laura, dati osse les novitats de las duas, al microfon per vos è Corinne Schmidt. Buonasera. Il Conseil Gron elegge l'emna proxima ses nov presidi a vicepresidi per inon. Den och turnus, pa la partida al center queston centar al vicepresidi. Quel, due sorpigliar al sor Silvan Kevin Brunold, sco la partida comunicescia. La fraktion propone de leger ses president, ca sese de piel duomeli ed istot en il parlament per il circul de Lyon. Brunold, due con quei succeder a Fabio Luzio della PLD, al suo Miran che diventa il nuovo presidente del Conseil Gron ad uscire al P-Out Grischun. Cicca lavora in Svizzera due l'autoron sovenir in media 2% de pli paia, quai pretende la Federazione Teciale de Lavorants Travai Suisse. La situazione finanziale de bleres persones empoiades sai venire mentre als ultims diagions. Consunt les premies de las casas de Malzauns, che s'augmentien stedi, sein in eine grande sfide per las cesades. La capacitat de compra stoppia plinavant venir garantida en vista als costs de viver che s'augmentien. En il sector de la sanedat, duen las paies, schizunt crescer per 5 fin 6%. Il 27 de settembre decide il Pievel Svizzer de wart la iniziativa de neutralitat. Danach il Comité Contra, ca lancia oz al combat de votazione, limitesce quella considerable main l'abilitat de gi de la Svizzera ter la politica de l'exterior. Plinavant periclitesce l'iniziativa la segertat. De quai è per schwas al Comité ca se compone de la PLD, al Center, als Wert Liberals, la PS ed als Werts. El appellesce per quai de refusar la iniziativa de la PPS. Quella vuol francar en la Constitution in a definizione de neutralitat, nur che la Svizzera ne potranter auter bich fa part de dina allianza militare. En Svizzera a mince quart apparat elektronik che veni controllar l'an passat de la Confederation bich ad ampli el standards de segertat. Ter 65 produkts al inspektorat per courant ferm decis in schumont de vendita scolas autoritats communication. Qua se tractia trander auter de powerbanks u erde divers adapters per spines. Ils defects sein sevens invisibles per ils consumens, quels possim proce junar culps electrics u erfieus. L'inspektorat avertesce sortot de compras directes sin plataformas de l'exterior. Tut en tot, es vini examinar al 2025 radont mili produkts.
0: La meteo.
1: Il sette mesi di resti se ven surtrati, c'ha e la dati urizis, localmen e intensivs. Ia marcantemen pli fresci, a cuire bastiots anche per maximalmen 23 gradi e lende di notte per destoc.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuire stagna il traffic tranter Rottenbrunnen e Rechenau.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il zweiter Mezzdi der RTR.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

Mes Radio, mia musica. RTL.

0: Les novitats de RTR.
1: Al confin trenta la val misteich a l'Italia vin in viandant tu cia mortal mende din cemec all'Unione Europea che vuol augmentar al squitch sin Russia con in nov paquet de sanctions. De pide quals temas ad Laura dati us en las novitats de las trais al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Al confin con la Val Müstaich all'Italia al Piz Sterlex è venuta in una barra di un'om la notte sin in disdì. L'om sia probabile venuto già da din cemec con qualche agentura di novità italiane rapporten. L'un frenda che sia venuta cittata intorno a mezzanotte sin 2600 metri o mar sia in abitant della regione che confinesce con il Grigion. Dopo la domenica era el annunziato con Sparì. L'ultimo contatto con l'uomo aveva da corto avanti che lei arrivasse nel Piz a cura che in Urizzi si avvicinava. Il 27 de settembre decide il Pievel Svizzer di avere l'iniziativa di neutralità. Tenor al Comitè Contra, che ha lanciato oggi al combattere di votazione, limitesse quella considerabile mein l'abilità di guidare la Svizzera per la politica dell'exterior. Più avanti periclitesse l'iniziativa la segertà. De quai è per schwas al comitè che si compone della PLD, al Center, al Svert Liberals, la PS ed al Sverts. El appellesce per quai de refusar l'iniziativa della PPS. Quella vuol francar e la Costituzione in una definizione de neutralità, nur che la Svizzera ne potrand auter bich far part de dina allianza militare. L'Unione Europea vuol schlagiarsi le sanctions incontro la Russia ad uscire augmentar vinavanti al squitch in Mosca per vedere l'offensiva in Ucraina. La ton viene ella a presentare la più vasta lista delle sanctions di bilanciata della guerra, ha detto l'incomandata per l'exterior della UE, Kaya Kallas, in vers la Gazzetta di Welt. Se le proposte vengono accettate, s'augmenta il numero delle persone, le imprese e le organizzazioni russe sanzionate per un terzo. Il squitch stoppa venire augmentare finché la Russia terminisce la guerra, uscì Kallas. Per il presidente Türk Recep Tayyip Erdogan na l'adesione de ses pajaiz alla Unione Europea ne gina priorità pli. Ankara naie beim bich serale port per in adesione, questa naie pro bich precedenza, ha dich Erdogan en vers l'emitur El Jazeera. Ort sia vista, sei la UE la perdente che la refuse vinevant la Turchia. Il pajaiz è depi al 1990 candidata per l'UE. Il 2005 erano avverte le contrattive per via regress permanens in causa democrazia e diritti fondamentali e l'adesione alla UE in tanto però completa mein singlaccio.
2: La meteo.
1: Il sette mesi resti se ven surtranci c'è elada di Urizis localmein e intensivs. Ja, markant am Pli frescht, a cuir bastiots ang per maximal men vece 30 grads e lente di notte per destocci.
2: Vias e Traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Cuira stagna al Traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun semperverz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Tut, wo sitzt der Stadt.
1: I just

0: Les novitats de RTR.
1: La pluja de les últimes hores mitigeix bé mínim la situació entorn la sequera en Svizzera. A la Turquia ne prioritzeix a bé pli una adhesió a la Unió Europea. De pli de quals temes de Laura, dati ossen les novitats de les 4. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In Svizzera è sentir meiste sichira per la prima giada puspe pluvi in zig pli terrasa. In il de corso questemna, vesi de dach ulteriura plievgia. Per les aues ne bastia la quantità della plievgia però anche bec comunicescia l'uffizi federal per l'ambient. Ils bas nivels dels lais, paucaua en ils flums, funtaunes, stalivades, possien pirsere venirsi dette in a perioda bleccia pli lunga. Per l'agricoltura mitigesce la plievgia per part però la situazione. Per certe culture vien l'aua però memia tard di l'Union Purilla Svizzera. Perché la situazione se calmi a lunga vista, dovria marcante main de pli plievgia. Al confin con la Val Mistaich all'Italia, al Sez Stralex, è venicetà in a barda din viandantla, noc sin niendis di. L'UM sei probabil vini tuciada din cemec, sco quaca agenturas de novitats italianas rapporten. L'UM frenda, che sei vini decetada intorn mese noc, sin 2600 metri o mar, sei in abitant de la region che confinesce col Grigion. Depi la domenica era el annunciasch co sperì. L'ultim contact con l'UM, vevi da curte vankel, e arrivasi nil piz, a curacin urizi se viginava. L'Unione Europea vuol schlargiarsi es sanzions encunter la Russia ad uscia augmentar vien avant el squitch si Moscow per vede la offensiva sin l'Ucraina. La ton vigna ella a presentar la pli vasta lista de sanzions de pilanciata de la guerra ad ic l'incumbenzada per l'exterior de la UE Kaya Kallas en vers la Gazzetta di Welt. Se les propostes vingen acceptades, s'augmenti al dumber de les persones, les interpreses ad organizacions russes sanctionades per interz. Il squitch stoppe però venir augmenta finca la Russia terminesce la guerra uscia Kallas. Per il president Türk Recep Tayyip Erdogan na l'adesione de ses paiais alla Unione Europea ne gina prioritat pli. Ancora nae ba un bec sarà la porta per in adesione, questa nae però bec precedenza, adic Erdogan, en vers l'emetur Al Jazeera. Ort si è vista sae la UE la perdenta se la refuse vinevant la Turchia. Il paiais è depi al 1990 candidata per l'UE. Al 2005 erano avverte le contrattive per vide regress permanenz in causa democrazia o er drecci fundamentals e l'adesione alla UE intanto però completa mein singlatsch.
2: La meteo.
1: Vi sento mes direcci se ven sur trac, cia e la dati urizis localmen e intensivs. Ihr markant mein pli fresch, a cuire bastiots ang per maximalmen 23 grads e lente di notte per di stotsch.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a Tredis in direzione Cuira stagna al traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

It hits the start per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind per tots.

Nova Musica del RTL. Talk about.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Coira les spagnierter l'instruzione bilingua, eri romans e perechitò, e combatter pilandin dels Dolomitas.
2: Quas sulla bassa andi a scicaula, non sei tutti non in tec pifrest, ma non sei giù massate gliot.
1: Ihr Kombat mit Touristen der Stadt, les Regions Touristiques an den Montagnes, pudessen profitar a Dinge der Plä, de las Caleiras. Die Kombat mit Ladins, de las Dolomites, erkei Thema Cotternox.
3: La Motivation ist, dass wir ne pudon nie dessu Kombat.
1: Ed il Cas Vincenz, la seconda emda di Prozess on Chat, nox di scrigne c'è ci e sto e ci ci vin spiccia ai microfon Toni Poltera. E nox giangist a coira prancever, coira les stricir l'instruzion romancia sen scalim superior. Che in rom den pacchet da Spagna ci des discardier las finanzas di Marcia. Tot an tot voi per 16 milions Franks. Prisca Bundi, quels details.
4: Quere vut Berliner Spernia bia bein 10 milions Franks, a per l'autra prenderoin redun 6 milions Franks de ple. Usche due lacna finanziazion veni rinforzada. En in massadi de 160 paginas al Parlament de Quere fa la suprastanza propostas naua Spernia. Dentro auter et la formazion. Usche wird al Marchiau streha Klasses bilingues. Parina doje el futur mo pleda ina anstall de daues Klasses tudescht italianes peranada, a per lautra doje el Ramon Schwenni strichaus del tot sin stelem superior. Quoi sprenasi bidemo danes, mo bain simplificas e l'organizzazione de jurari ad al managi de scola. El Masadi venia fatti attent che las organizzazions de lungat deploreschen las masires pravides a ci supplicheschen de desister de quelles. Tutina zela suprastanza tenor Masadi de jevis che autres masires possibles tucassin a umplefic las scoles. El Parlament discuteix las propostes de la suprastanza en sa sesida dels 3 de setembre.
1: Si vede accident mortal con una carroccia da cavalza na Gdegna, la findemda o la procura pubblica grigiunga avvert in una procedura penale. La novità sosa con Corina Schmidt.
5: I vegna investigà per vede suspect de mazzament per negligenza, scola procura pubblica grigiuna, adic sin du monda da RSI. L'accident è capitale sonda in la Val Rosec, per vede problems con ils freins e la cerroccia collidata con ina planta. Ina donna è sa disgraziada, 12 ulteriores persones en venides blessades. Plirs passagiers eren venits sdramanats o de la cerroccia. Las investigaziuns duen sotos sclerir per cecels freins de la cerroccia an desdic.
1: An Svizzera, o il sieve da meis da Sciceira, per la prima già puspe pluvia, in popi di razom las davosas ores. Grand effect, no che la plivge però bec.
5: E si vese da ulteriore plivge in il decurso quest'emna, per las aues ne basce la quantità però anche bec. Quai, comunicesce l'Uffici Federal per l'Ambient. Ils Bassnivels dels Lais, Pauke Aue en ils Flums, Funtaunes, Stalivades, possen pirse revenir schidetje in a periode bletsche pli lunga. Per l'agricoltura mitigesce la plievge por part però la situazione. Per certes culturas vign laue però memia tart di l'Union Purila Svizzera. Perché la situazione se calmi a lunga vista dovria marcante mein de pli plievge. La hotelleria a Svizzera ha per la prima giada de P4 mai spuspenuta in plus tra las pernotazions. Tra nos las prime stimazions de la Confederazion es vini cu deja al fenedur 0,3% de pli pernotazions che al fenedur de l'an passà. O davant era las cifras ides en avos 4 mais en seria. Contribuì l'augment an so totals giasts Svizzers, giasts l'exterior per encontr, an cu deja de mai pernotazions. Las cifras definitivas del Fenadur publicesce la Confederazione al settembre.
1: L'Unione Europea vuole schlargersi a sanzioni contro la Russia, dove aumentare in avanti gli squicci in Mosca, per via della offensiva in Ucraina.
5: La ton viene a presentare la più vasta lista di sanzioni depilanciate della guerra. quai ha dicel incumenzada per l'exterior de la UE, caia calas en vers la Gazzetta di Welt. Se las propostas vien acceptadas, s'augmentia al dumber de las persunas, las interpresas ad organizaciuns russas sancionadas per interz. Il squitch stoppe venir augmenta finca la Russia terminesce la guerra uscia calas. In Russia combatte la solita partita che incontra la guerra in Ucraina per il survivor. A Moscow ha cominciato la procedura d'appellazione incontra l'esclusione della partita Yabloko delle elezioni del Parlamento. Quelle hanno lieu in un mais. La Dreciera Superiore aveva approvato in passato implant di una partita fidaibile alla regenza ad esclus la partita delle elezioni. A Yabloko vintrander auter rinfaccia che la saia in movimento sostegni del West. La partita se dosta incontra l'esclusione. Dennoch al chef della partita en passa 30 simpatizanti della partita veniz arrestats avant al bajec della Dreciera.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il combat dits la denzan las Dolomites per lor lungac e lor cultura. Il combat per turists der Staat, las regiuns montagnardas profiteschen de las caleiras. Ed il combat avant der Ceret il Prozess Vincenz, dez dia e an seconda instanza anc na vot. Ed il combat contra las caleiras, quel e più meint, ein manc in po, giut meisa.
0: La meteo.
5: Der Mann hat in der Maschine der Plievia, Nivels, Fasa, Sula, Jives, kun fin, wenn ihr 6 Grad, zeller Region der Kurier, wenn ihr bus Pepli tschaut, elende die Note basti, der Mann per fin, 25 Grad.
0: Vias e Traffic.
5: Las Vias Grisunas en el Moment Libres.
1: Savessens de Maias, Kei, Jeles, Cinch e Set. La seconda emna di process contro Pierin Vincenz o Anchet Oz, che stem da voi per la domanda, si el e cinci ulteriors accusos en San Ricies tras participazions a firmes, e schels on fac valer spesas ci en bec giustificeides. Il process cozza an tot dus emnes, damals ischens osa am Metz eint, e per nox persecutescia Milena Bassin, jentir process. Ella ci rapporta davent da Turic, e con ella sunga osa colia. Milena, c'è en osa sia da bot 6 days process, las posizions de las parteides?
6: Ils defensurs sun da per una, ils accusos nu dessen claper un giunce sti. La prima instanza o sentenz cio per in Vincenz a 3 ans e 9 mais prejun e de sia collega da fer Beat Stocker a 4 ans prejun. Il defensur da Beat Stocker o oz fa d'un plädoyer de bot 6 ures e dit che la sentenz cio de la prima instanza saia sbagliada. El e der otters defensur sun inavent la vis che certs affairs che lur mandat sem fat kun participations seien meme wels e nu podessen nienche pü esser thema tr quis process. In pü nu seien per in Vincenze e Beat Stocker stos oblios de fer transparent lur participations ad affairs. Ils accuseders e la procura pubblica vetzen que però tuad oter cul agir dels accusos egen ils affairs gia un dan ed ils accusos seien zwestventos pürits. E las spesas cial dem fat valair de la Raiffeisen uter la aduno nu seien justificedes. La fin finela seia economia una domanda da fiducia usce la procura pubblica quella pretende un cesti de 6 anni prejun.
1: Mincinio già podia pigir pleten in il process, no da di quelle grandi discussions?
6: Le posizioni dels due temi principali delle partecipazioni e le spese quelle sono chiare. Però ido erenche un per ciosa ci fem l'intera ciosa più complicata o ci meina ter grandi discussions. Per esempio, ho un expert extern giudò alla procura pubblica ad elaborare la accusa, quei senza che quei saiani a comunicò a tutti gli involvos. Quattro accusos non c'erano quei corretti ed hanno fatto ricorso, quel caso è stato pendente del Tribunal Federal. Durante il processo era quei però ad una d'erciò un tema e a un noter usè una certa gritta. In più è un dels accusos mort il frattemp e per cui sono ils ertavels al process per combattere per l'erta perché c'è quals rap sono bloccos.
1: 4 days ho il dreder giung time per sa fare malec di cas cin specios anche che stemda.
6: Da me ma quell'ora in avent con plädoyers dels defensurs e da partir da marcoldi venien fatti ils referats dels partias di mena pem ils defensurs dels accusos e der dels accuseders engepiler posizion sün quece ci des nia dit ils plädoyers e con quece quedo gers partias in quist process 7 accusos, 30 roter Pierin Vincenz e da l'ora encia 4 accuseders, 30 roter la Raiffeisen podessen quels referats durer un fin duas dies. Il giudice fa quint da comencer in giovgia u venderdi quels plets finels e loves allora Pierin Vincenz der cio la possibilitet de dir qual ciosa.
1: E c'è chi gli andrà decida, si col pont ni bec che annuncia allora pitard, un termine pitard, non si mince cas Stein Wettlander, per quel cas Vincenz alla prossima instanza. Con 30 gradi passa la zavosa zemda in zotter cielo sottezzas. I zotels grigiungs, quel son profitto. Certas regiungs, come per esempio Brail, in stades fitch bagn visitades. Adia de ple persone scappan dalla calera e von vacanzas an grigiung. E tenor Ernst Aschi Wirsch, il presidente da Hotellerie Suisse Grigiung, datier anche in Oter Mutekf.
7: Wenn man es nur reduziert auf Hitzeflucht, wäre es wahrscheinlich noch nicht ein Trend, weil es ist ja nicht garantiert, dass jeder Sommer das ist. Ich glaube wirklich, dass der Sommer generell Attraktivität gewonnen hat. Die Attraktivität bei den Rahmenprogrammen haben gestiegen, also das kulturelle, sportliche Angebot im Sommer steht dem im Winter nicht hinteran.
1: In Lia ci vede forse pitia della massa da turisti. Quel detti beach ed in sabcia erbed chunk discord den over tourism o der in tourism extreme ci surcarge las regiuns et its hotels dei il president da hotel swiss grigiung.
7: Belastungsgrenze heisst überfordert. Sie haben den Anspruch, wir können regeln. Wir haben gut können, die Hoteliers schaffen gut zusammen, dass wenn einer voll hat, sagt er es dem anderen, dann hilft man einander. Wir sind weit davon entfernt von 100% Auslastung und overbooked. Das sind wir nicht gewesen. Also, ich würde sagen, da geht noch lang, bis wir wirklich im Kanton Graubünden von einem langanhaltenden Overtourismus können reden.
1: In futuro però vengono i turisti della Stata giù a degna più fici una ruola importante dei virsi in avanti anstein da vanci 200% d'anvin poi si bagna essere ci vini ad essere e chi ersi a speranza un po' in sicuras e livello da ciuncanta ciuncanta e se vengono gli anzanti da bralci o prefitto la vacanza della Stata ci è in affin se già in un po' a Brail non blirà slis in grigione in so appunto profitto turistico mangi della scalera Martina Gaudenz è stata in sonda passata a Brail per trlar e vordare in tun ci è proprio marciò da Stata e ci viva proprio tanta juct.
8: Il è sonden de me un mese alla zoc, e la pasternaria dulcin a miez il vic de Breil marci. Se già che le stress vendidres an ils meuns plains, pari oz, schambunamen cuiet cumperliau con les devosas jamnes, sco Sofia spescia, che lavura già da picciun ons el dulcin tradescia.
9: Nus vendiu fitch bialiot questa stat, en tutta calire, ad io credi, grazie per quello che sta a Chicago, questa giulla bassa andi a Chicago, non sei tutti da un intec più freschi, e non sei un massato di lui.
8: Chi era in una stat intensiva, quei confermene plirs hosps gewinnen el Dulcin. Indedels è Peter Wartmann de Kloten, che possede schon de Pibiars ons in una habitazione de vacanzas che ua Breil.
10: Ja, es hat schon viele Leute gehabt. Also ich glaube, es ist aber auch der Hitze geschuldet, dass es unten einfach sehr heiß ist, tagsüber wie auch zur Nacht. Und dass man da, ja, es ist nicht so heiß.
8: Ich lege ein Turnes Dias, der Wanki war lieber Kultravaste mit G, splunter wie die erste Hotel Alpina. Reto Schmidt, il possessor, è gesto di telefonare con il fornitore delle gomme.
11: Giepigi, Franz, Reto.
8: Ed è che per tutto piuttosto quiet. Le stavose jamne sono state fece buone, tradisce Reto Schmidt, il possessor.
11: Also, io faccio con menage 33 anni, e si bialli ad vannus con il maggio la stat.
8: Con son le stavose ciuniamme sono state fulle nades. Il hotel, scoè l'ustria, sono praticamente state occupate so, a quei tutto con hospes svizzers.
11: Io manegge la calira, il cao, la sedire, faccio venire bene a Ternus, la situazione o il mondo, con noi arsa, tocco a chi oi, a Egi da unus, a nostra bellezza.
8: Il mio viaggio tra il Vic de Brel continua. Prossima fermata, la succera a Dillaghet. Il gran parcadio con la succera che mena si Burleon è un mio zviz, in senta, pleonet van las vacanzas da stat a fin. Sta in colonna, sto ozcheu nijin. A tutina, marcia a marci. A dine puspei vengono persone che lessen i siedò, famiglie con affons, perins con ceuns, nie gruppe se viaggia. Il sbiar sen grat per arrivai, til travage de las davoses jamnes an els bus.

0: 这啥子鞋？
1: An nossa seria la dins de las Dolomitas an facin tains an osa cull di dels la dins e che per la ucian tavla già its la dins de las Dolomitas on festivo cal de odeir promover, mantenere il linguaggio, collaborare sulle cingivalze o unire le cingivalze in una regione che è nel gruppo le svegliamere della radunanza che è mincion in un'altra val, la Digna. A cagione di anniversari da 200 anni è il nostro redattore Georg Luzzi, sto a quella radunanza.
2: Ed è un importante di per le ladins delle Dolomites. Per l'80 fleada a lui al dit l'unità ladina, una radunanza in cui si incontrano i ladins delle Cingvals, Gardena, Badia, Fascia, Fodome d'Ampezzo. Con un corteggi in manada della musica comunale da Corvara e la Valbadia, a cominciare l'incontro. La bandera ladina è naturalmente presente. Le tre colori blu, alp e vert, ci significano il cielo sulle Dolomites, l'alp della neve e le montagne, ed il vert, i goths e le valls. La popolazione, in mandure tradizionali, le vantune non è così ferma rappresentata, ma all'indarea Menardi d'Ampezzo, una scolara ci ha fatto per comando al bazzegner e la nonna.
3: L'importanza di essere qua con i miei nonni è molto importante perché alcune delle ore Gesù è su quel pass per protestare e quindi per loro è molto importante e io sono venuta qua con loro.
2: Familiari dall'Indarea Menardi erano presenti dal 1946 proprio primo incontro avanti 80 anni sul pass da Sella in cui i ladini hanno comunato il manco pretesto che le cinque valli ladine venissero unite in una regione per avere più forza o soprattutto per mantenere la lingua. Ma Moazza appartiene alla Val Gardena e la Val Badia, per la provincia di Bolzan, la Val da Fascia, per il Trient, Fodome d'Ampezzo per Cunter, per la provincia di Belluno. All'80 la radunanza dai appletti festivi da politici dal Senato a Roma fin per il Presidente Comunale di Corvara, radont 100 persone sono presenti.
4: Stimi Presidente, stima Gesti, un uro sduc, stima sduc, se si che chilo, a casta è contata, ben un domise e ben news a Corvara. Allè per me un piacere e un onore poter questa salutazione con volta a casa, a casa è contata tan importante.
2: La radunanza è una sorta di dimostrazione per mostrare la volontà e salgordarvi dalle pretese da voler unire. Collaborazione e l'amministrazione comunale, progetti comunali e la cultura, una pagina per fare traduzioni, piccoli passi che vengono presentati alla radunanza. Il presidente dell'Unione dels Ladins, su tutte le cinque valade, si nomina Roland Vera.
5: Es fehlt sicherlich der politische Wille von auswärts. Il mancia la volontà politica da de fora, ma il mancia anche un po' l'ardiment della gente del posto che vede il vostro interesse economico più importante dell'interesse della mandranza.
2: L'interesse politico è modesto, inoltre l'interesse economico-turistico ci è più importante come mantenere la lingua, o se è vera ci abita in la Val Gardena ad Urtigiai, Sintudarci, Sankt Ulrich. La politica per promuovere la lingua è un sigillo drammatico, congolabile con la produzione di una centadura indigena durante la radunanza, una sorta ladin celtic. Ma forse nuda influenzata, causa cerquese vivevano 15 avant Christus in las Alps, intorno alle Dolomites.

0: Es hat Spass und Pitschens, i Weihe, der wäre in l'Avenir, e nüder sulla Spranza.
1: La Motivation ist, dass ich nicht pudong nie dessu schkumbat. Wir sind anche portée responsabilité, confront à la Generation, que sa pour Weihe, ka combattut an in Hand, perkal nicht pudong nie fech que fosse adut per nie.
0: La Motivation sei de combattere in avant, surtout la responsabilità della lavur prestata finoz. E procurar che tutto il lavoro non sia stato per noi. Usce il presidente dell'Unione Ladina, Roland Vera.

Se ne faccio musica, i Diddles la Duns ne facevo per la ucciantavla già. In tir dossier, tocca ci portoci le nostre visite dall'estate

italiana, ma eram da nossa vagins dil celadins, che tezze nostra pagina d'internet rtr.ch. Che è sto il magazzin da Jindersdé 17 d'Avost, responsabile scoproducente Samuel Sosail, le novità o Ciro, la Corinna Schmidt e del microfono o a compagnia Tony Poltera. In tir magazzin, che il catez an pac moment, e se avete nuova, se non sapete internet la versione digitale.

0: Adele avant Kinder Jones, Adele con Set Fire to the Rain.
1: Mesti mia lingua.
0: Quando si sentono la mesura di sport e sport vuol dire per il momento balapè regionali. Il club Scajungs con già ancetta la nuova stagione della seconda liga, mi chiamai con in Pari, val Poschiavo Calcio e Rütti, oggi è Pari, in ad in, Schluin Jon, nuovo anche la seconda liga regionale, e Burs, oggi è Pari, dus a dus, e ordevand, aveva Coir 97, giù Pari, in ad in, incontro Schan. Alla terza liga sto Trun Rabius per un contro Magonale in Atarada, i Zerservanz hanno perso contro Triesenberg con 0-2. Ed anche la seconda liga della Sdonas, lo ha il team Zerserva Godania, Ordei per contro Coir 97 con 2-1.

0: Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone. E da Cras Canzons Italianas varò il Remo Freuler a Vonda, il giuide de Balapè, Svizzera e il Bandung all'Italia, Bologna e va direzione Grecia. Il giuide della squadra nazionale svizzera ha sotto scritto il numero da mancia in contratto da Dusons e Keiter Olympiakos Pireus, che come c'è il campione del record greco Stavos Ons o Freuler giuia in Italia, Stavos tre stagioni per Bologna, si è scontractato però invece non continuò, se il suo era alla certa di un nuovo club e cattò da Maes Pireus. Si è partito in Casami e Freuler il secondo svizzer ci giuia Piz Grecs, c'è la devosa stagione davanti vice campione della Grecia.
1: Teddy Swims, Break Up in Reverse.

El planeseja la sia fin. Cristiano Ronaldo, il superstar di Balapè. Alla Gazzetta Vogue ci aveva fatto l'intervista a Cimane perché ce l'ho marito. Ol dice ci sia probabilmente la stagione ci vigni sia davosa stagione con Balapè. Invece però, ol erdeci, Ronaldo ci ho 41 ons. El via terminare la sua carriera con sorpassare la marca di Mela Goals. Attualmente sta al giotter 976 goals, sagliatos, mancia di mai se non ple vancia 4 nella sua carriera. Se c'è il potessi vancia 5 ons da profi terminare la sua carriera con appunto che la marca da Mela Goals. Scivo tenor el. Che mi giocas all dec, io vedo senti andrec alla Gazzetta, vedi da sport, na alla Gazzetta da moda, Vogue.

Brothers and Heaven i den 18 minutes e la 6 sinoxigens la mesura di sport di scrignosa da tennis per Victoria Golubic e il turnier da vete a Mela a Cincinnati era a fegni si la seconda ronda la tricesa o pers contro Janis Tien dall'Indonesia in 3 sets 6 a 7 7 a 5 e 5 a 7. La partita è di passa 3 ore. Uscia continuerà il torneo da Cincinnati senza partecipazione della Svizzera. Davanti aveva la Grigiunga da Coira, Simona Walter pers e Siva e Belinda Bencic ci hanno scelto di fare la valigia bot a Vonda per abbandonare Cincinnati. E qui è Low Black, I Need a Dollar.

0: Il dit der RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. Quera vuol strehar las classes bilingues romances sin scalem superior. Quai ai ina delas masiras che la suprastonza propona al Parlament. Quai sprignas bu modernes, mo ben simplificas e l'organizzazion de jurari ad al managi de scola. Malgrat che organizzazions de lungat deploreschen las marisiras, se la suprastonza del meini cautres masiras tucas amplifec las scolas. En tot vuole il mercato sprignare 10 milioni di francs e prendere 6 milioni di pli per lavviare le finanze. Suente un accidente mortale con una croce di cavalli e l'engiadina alla fin di amna, alla procura pubblica grigiuna avvirti una procedura penale. I venne investigato per via del sospetto di ammazzamento per negligenza. Alla procura pubblica dice sin demanda da RSI. La sonda era in croce e la Val Rosette collidata con una planta per via di problemi con i freins. Una donna è morta e 12 persone venite blessate. Le investigazioni due in consonge clarì di cocca i freins hanno disdetto. Al Cusei Gron è legge l'autriamna si unif president e vicepresident per in on. Tenotornus sa la partita il center centà il vicepresident. La fraktion propone el sur Silvan Kevin Brunold, scola partida communication. Brunold davantas lu en inon president. Quai pas fa il vicepresident de Toconos, Fabio Lucio, de la PLD. El sur Miran davanta el nief president del Cusei Gron, ad aschaia el pli aul grejun. Cica lavura en Svizzera, due lauteron suveni en media 2% de pli paga. Quoi pretende la Federazione Tecciala de l'Uvres Travail Suisse. La situazione finanziale de biaras persone employadas sa divenide mendra als de vos diagions. Conson las premies de las cases de Malsons che crescen sa gen in a gronda sfida. Tonda mai, tocca la proxima gara.
2: Sei da sonja di 17 de vost. Che il profil ci specie allora alla 6:30 e di già in Davos già in Italia e con la dislocazione preventiva da Brinzauls noi ci lì a preferire da Blairs, Batrauls, Croda, da Vent.
3: Usa io ci sto in dei se non svein becien l'antira sur faccia con tutti i drezzi di viaggir se va in zan bec pira in Vazzarol in tala planizzazione locale parziale.
2: C'è ci Daniel Albertin, il presidente comunale d'Alvar dei Scio anche un pac moment co Mis nom Toni Poltera.
0: RTL, unik e simpatik.

0: pils abetans da brinzauls ci levan dislocar a vazzarauls e che ernitz ples oido in a gronda trompada. L'emda passada e ne donc una scheint si Rheinstadt tutte in a becce a disposizion per la dislocazion i motiv becce tot las persungas ci on endrec sent rein de begira vazzarol vesten prontes da vender lor drec alla vishnanca drec di zon zucianta della mirazion anca no. Ma perché min che per os in conoscente, soprattutto scu voi an avant? Todo mondo si prisca bundi o faccio oz al presidente comunal Daniel Albertin.
1: Daniel Albertin, quels dreits de terrain de Bagadia, qui deriva da dina meiorazion dels ons 80, eran quels lubidia sel radar travus.
2: Manca era da tutta veia se il radar non svegna er dot che las leges gia conoscenza vengi d'examinar che gli anche ninsen da far forse in un'altra sliazione per brinzauls gist per la dislocazione che gli è becci il cas o se gli è cisto in deisci non svegna becci l'antira surfaccia con tutti i drezzi di viaggir se vengi becci per ein vazzarol in la planizzazione locale parziale.
1: Alles persones interessades che leven i a Vazzarols era quei paia un conoscent che quei è bion fix.
2: Also per las persones eri frank da tot che las comunicazions ci vain faide da tot che il cedegna puspenia menzionò da proprietaris ma tain in tant prescheint che la zona da Vazzarols è doch una zona che giuridica manch den un po' potenziale an da discussionar.
1: A tutina vien quei os am pausco ina schleppra per quelles persones gian quintau ci sapien i a Vazzarols?
2: Nei, crei che le persone schon quinto ci sono i Ravazzarol, che sono schon sruinie il messadi, che sono sruinie il messadi della radunanza comunale, also se setz ossa e che il pir crudo se alle medie, la popolazione sapeva che il schon quel messadi ci va intermesor als partucias della nostra vicinanca.
1: Slovesnunca Alvra adia fac fit bia per Brinzauls. Savescui os è esser in a sort replica de quals posse surs del terrain per quasi da elles costas als de Brinzauls.
2: Nei, crei becci, is interesse bon natural en tot var differenz. Is eins, voten matagne tigneir vedis is dreiz da biagir, otters on forsa ort vista dalla planizzazione locala, otter per traiz ad otter argumeins. I crei ie differenz argumeins ci gioien eint co. Dos avanza che il dapir per conoscenza a vordas cu gianza in turno cu isotres dus plazals da biagir ci savagne eventuel mettere in disposizione a per la terza avanza in differentes variantes as nos savagne indemnizar is biets nos savagne irent in un'altra zona da biagir nos savagne pir per fin pir il status cu nos scu che c'era avant il dumela atredes also avandla la legge delle abitazioni doppie. Also i restano blere opzioni, aber i restano momentan bichla opzioni ci chels da Brinzauls, schuier chels delle seconde abitazioni wessen favorizzò.
1: Vazzarols è poi os popi negina opzion ple, also è vusco vesnonca ves negina possibile dat da prendere ne venels drets da quels possessurs da terrentia quels da Brinzauls wessen tutine ilo.
2: No, perché il terreno, perché il drezzo da fabbrica, tutto il naturale era certo da Brinzauls, e noi vengono da vendere in prima decora, ci vengono certo a planizzare la dislocazione, vengono da noi vordanci che c'è il terreno da fabbrica, insieme con i suffici cantonali, ma noi non abbiamo invece a fare una espropriazione del terreno per realizzare il progetto della dislocazione, che vengono da chiaro comunicare ed era mai stipulato anche le leggi che noi vengono allora da fare buono, vengono cinque volte.
1: Vos un curis os è negines alternativas per Vazzarols?
2: Na, si nos vurdain, scu c'è una planizzazione locale, scu c'è una planizzazione parziale, votirs, e il che è il mianc possibile da cercer otter terrains da fabbrica. Nos vagn examinu oggi differents plazals da vendig vancegn, a nos vagn chels plazals c'è un rastos survenia il consentiment dils proprietaris ci nirossen ad archegl a nos, abris otters seis plazals en betch sto possibile da surveniere per la sfida da Brinzauls che va in zanier da pir per conoscenza as i crei con tutte quelle variante ci va in due delz dati erano gotter plazals da biegir einten vischnanca ad otte variante ci els pon faror da che projekt da dislocazione preventiv.
1: Os seid ihr da furton an conoscenza il tunnel da drenage porta frit, brinzals ruschne ple pauk, wenn kui fatsch, was er als Stadt tut in der Disposition, forze egat in tig eldrech Moment, plöwischnanke, forze motivale jaut, da tut in der Resta a brinzals.
2: Ja, bung motivar da star venavant a brinzals, erkelje decisions private, si manetsch, kas da brinzals, onis da vos ons continuada meins da do jukun kesta situation, nos vagne, an zasetz, kulkantungen, zemen a kula konfederation, wurdo, ci septians fare in a dislocation, si il tunnel da sondraja, ves becce da veir, il sis scopo, scu che ci losa, nos vagne natural momentan, enorm bung resultats, la roschna eida, continuada meins an a vos, forse agitata degno, oder lauter Courage, da tut ihnen starr a Brinzals, a kels die Stadten, wenn avant a Brinzals, sur wien ihr so stehen. Finanzial, die Kanton, pro mantenere, ils biets, chels on, ich krei, da dar se la dimora, bec in a chosa, ci la politica, a disoffizials, on da decider, che na decision, ci ils partucias, on da pilir, I fobe simple da pir decisions in so da ple variantes ar nos vagn elaboro da ple variantes a ple variantes dat natural ples possibla dats a possibla dats I solit von eir begriff la decision ci si la fisdada da suren giu pi decidida.
0: Conse il president comunal d'Albula Alvram Daniel Albertin. I 25 da voste radunanza comunala schon osa givgia informesce la vishnanca la popolazione scuotiva o sa venevant comprensauz e la dislocazione preventiva.

0: Ed erschi las vacanzas da stat en pils pleis a fin I segnen cikei eusheiam I emprendi da scola ca le sto oz giainzen tutegna anche un po an Italia. Con nostra seria Estate Italiana nox giain oz a Roseto en li de vacanzas ci in scata sperladria con in pe e con in celpe andas Abruzzas. Co e barla aumer talax. Lo alla cato sia della pensione e svia realizzar sis semi.
1: Square din in sia.

0: Lunsch, lunsch, che avevo confidenza. E poi avevo un flauco. A lui era in desiderio di avere sette fonti, se avevo coltivato, penso con freccia, se avevo raccoltato, se faccio segal, ginza.
1: Già, con segal?
0: Freccia, apricose, persic, smaila. Cioè, è naturalmente fix. Let's citronas, lantiron, let's see schon am flot, let's bibe, wed in a minch de me, kunau in suk.
1: Tief. Also, viver saun, en sit ja important. Ja. Sana daivel.
0: Per mai eri ed in se koschko, sans viver gic a seun. Ja, sun gen se kologe, kun se tontons, sur se tontons, buschwe prender in medikament, essers. In gamba, vera mein, aber con son veplage la vita, e bumo corporal, mein, e dipende fitch del spirit.
2: Vei versio della pensione in Italia, insieme ci blers, on forza, parla aumer veiva el, escuci che è da veiva sper la mar, sentite in un pag moment, non sennum nada manch con el alzama ir pesce, e frutti di mare, naturalmente.

0: Sove dosa Jansen sperla Mars cent'anni nella bella taverna insieme con Barla Omer da Lax e si spartenari Hans Jörg e con il microfono mia collega Priska Biel. E vordan e tarlan ci ci capita shall stress and los per la mar e la semer pesh.
1: Viva
2: Hans Jörg.
1: Nus va in facina pausa dentro de maun. Adesso i intec tutte le sue rosa, adesso sono pronti per una biala china. Barla.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Tutto bene, benissimo. Bene. Sempre quando ci siamo, tutto benissimo.
3: Mi fa piacere.

0: parla, de. In special Luc. Nu essen sie schon teikau.
1: Nun, wenn sie nie auch getippt, der Schweizer, es kann jetzt die Späti, die Kölner Gamiliake und auch die Ski. Tutte le variazioni, il pesce, le scogine, le meresfrutte,
0: frutti di mare.
1: Frutti di mare, frutta di mare. Tutto ciò che ti possiamo immaginare. Also, nel primo caso, se vi ne avete un postau, poi possiamo avere un gran quale porzione. Sein. Non siamo un po' più di un metro, quello. Un prenz, che ti prenz, bumine, bia, grazie, ga. Spicciaschen, san fob, san sardina, un postau. A quei erano un gic con bianco, quei hanno portato, ti vince per sé.
0: Quell'anno di pasta filo. Ma la pesce è quei la adressa. Abbiamo usato un rosetto, ma va in Liuk Pidambi,
1: ne vedi? E da c'è un rosetto, per forse bucra da stia, sperlamar. Ma dai fa, buonanda di ne gai in se ne uauter, lenti.
0: In se auto la mar. Con un paio, eins buono mai nella mar. Noi siamo sì, in quella terrassa, anche relativamente in baul. Also,
2: allora,
0: ich
2: venne
0: già la prima, le cozze. In Svesa, vus du sesses dus ca gudis la vetta, ca gudis e bien de mea, quei è essenziale.
1: Quei fece essenziale, consum, quei che sci frest. Mira qua dei luteo son.
0: Oh, Gott, io sono succentata, è la tiara della cucagna, de tu quei che da fa con pesce.
1: Che è un ansio,
0: allora. Cozze, da di una parte tu vai a cao, adesso c'è che ho vesel, hai cao, hai salmone.
1: Già, esatto, qui è che ho scampi, quel se non stracca bocca.
3: Stracca bocca.
1: Stracca bocca, qui in stomba da darci da migliaia.
3: Se non si sente un Maul verletzen, dann muss man es umkehrt und dann kann man es einfach so raussuchen.
0: Ok, grazie. C'è quel che ho?
1: Qui è, das ist spazio. Von Spade.
0: Pesche Spade. So, und da afrotisierend in Austria. Ha?
1: Also, ja, exakt.
0: Gut. Das lohne ich dir neu zwei.
1: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. Ach, quei wenig. Mir ist quei schon Tee.
0: Alter, quei wird der Cocktail, ha? Aber scheuer. Aber in Relation, also quei kann sein Kau in Schweiz, das wird es nicht mehr gut pagat.
1: Ja, quei eben wenig. Also, Kau, das ist 30
4: per in Schweiz. Da ple della vetta, bella Italia, e per spiegare revivere il sentimento della Stadt. In questo caso, un po' di momento, un 4 minuti, Scott Knox, un tiro profil con Parla Aumer. E da ple che per esempio, le fotografie, scucci e la veiva in Italia, sotto rtr.ch. Locatez tutti gli altri giusti, ci prescabil, o visitò che c'è stato. Durante la serie Estata Italiana. E ciò da nostra parte, il microfono a sua compagnia, Tony Poltera, face una bella sera, Galdì, e allora vigne, tot boom. E a proposito, tot boom, Oasis e Wonderwall, tocciam, pizz fans di Oasis, amici, cas, tears, per ci sei a.

0: RTL Il profilo.
1: Estate italiana, așa e ai nom cu așa stat de RTR, vol di nus mein pels proxim profils, el Italia, respectiv potrei el meia casa el Italia in tec a casa, el grijun in Svizzera. Pia vol qua di in tec sole, oz di bia sole, in tec mare, oz di fed bia mare, ad è forse in nebiala historia de quals remonts che ho visitel, can am flau cao in quella balezia teara l'urniev de casa. Ad oz onge sin visita tier in dona, ca se viu festival on vergau si a tontons, qua quins ges mai sin svezela, ca se es oz a cao in siu de casa, ca ai de pi a 2020, ad de pi 6 ons Zella alla fatmidada della Svizzera ed è secentata a Rosetto e las Abruzias e sono in visita della Barla Aumer Isenrink. Cordial benvenuti, caro il profilo, Barla.
2: La visita fa fitch plagier.
1: Bi che o sai essere e caro, puspe enin totala nov setting de mio viadi tras l'Italia son secentade las Abruzias per la prima ga se vuoi tu essas descrive las Abruzias en paux plaids che gesas
2: che un amflens tot che il cor desideresce la qualità de vita è non gic non gic alla lieut e in tot si hoflis in stones a sentì bain cheu e cula montogna e che stos buschan crescere mine fecce Svizzera
1: avrebbe i bumo la montogna Abruzias ai e mar
2: de mar de ai bia bials lags parks nazionals vera mai la natira ai fecce bialla cheu fecce diverse e
1: Nu se vedea l'intervista o se la terrasa de vies de casa, a ca vuz essa se centai ca, naturalmente de essa ve, a bine că le zon șainte că sentini se ve quals a casa, nu se essen oz o, sin terrasa, in zau de altiet, in zau de forse magari in auto, ca va speres vi, a si mai se vo nus. In vocabulari. Ad io crec che la barla intec dormiu buschi ben la noi vergada.
2: Cioè, vera main. Jetzt schon halt schon selbst betrachtet, ne wie Halushi Meunken gespleit, es ist bucher das Schimperneibel. Aber ihr don tot.
1: Nus dein tot. De kok nus dein tot, de kok je bututina con sciontcia romonsch, qua da fein paucula de rivonza, da barla Aumer Isenrink, et forzo se per tu quelsca ante clau, la serie de profil Isenrink vai au schon visitau, en mi uviadi della estate italiana, io son stada tel Florin, Isenrink, quei ai fra, a sora ken se casai, giù l'Italia, quel auto aisi traisuras, Also, qua vesses vus de Afons, pi probabel ebu tertiau che vus dus, sin vos, in quella fase della vita, deventes vagins, giù l'Italia.
2: Na, vera mein bu. Also, si dice che l'uvrava le umave, schon biagio ter Florin a visitar, el vai diner c'ha acque, fu schon bi, des ve, esse c'enta giù, che era din in desideria, perché veni lu realitat, vesse lu bu, vera mein, Se veu si imaginar a dos esi vigneu, ei meu siem i vigneus realitat.
1: A dosa lesa natural mein esco tercels un pao in tec, udi quella historia, sco in secenta cun die si sonta plus di l'Italia barla. Io hai e mio sacca dos, ni mia valigia, in se sez duas o con tres domandas che vai centau a tots, Ina è naturalmente co e quella persona se centada di l'Italia. La seconda domanda è il se sventer lo forse scende udì qualche casa scoituna. Also per parlo quando udinze di essere scoituna te la parla, ma forse dati lo anche altre possibilità. Da sempre mai musa al minchia di giocau. A brancevinza lanciata parla. Co ven ina da lax si l'idea con si sento ciù nonz di ok. Iamo a noi dell'Italia.
2: Scorgetsch quei era din insiemi. Allos va uveu cun savess realisar quei e consum pur che vei am flau il partenari che a e giu quei siemi. Per mai era semplemente importante d'essere in seneu neu chi a mar aua, mar ne in lac avon eils, quei che eu trovo. Also, sin stives che ci mi je en la campagna in sene un eu cans vesa nu adau a quei fosta un uo per mai. Eu trovo lau a mince gi vese se veien quei per mai sco gins sco in elixir da vita. A quei mense se veu realizar giu che eu elas abruzzas. Ad essen fitchen graziaibel, ad esser che eu mince gi.
3: Qua naturalmente è la fase finale della vita che si dice io voglio morare vita durante l'uvrao a faccia dos lenze forse proprio morare che quella barla è l'uvrao a faccia also isen ring vai un sogno in agatre diu also sora del florin feia da toia isen ring che si conosce naturalmente è la romancia vus esas cascì si a lag zau e dech in respectiv
2: nus vein frequentau la scola giu a Lyon bo a Lax poiché mio ba aveva ficcente leu a di assa d'au a scia sventer la sisav la classe vau fac in non secundare sventer son uide giu ad ingam bo la fa il gimnasi cioè sventer vai un incidente il studi de medicina leu fa dentista as ventre du sonst vaulo realisau quetsche menine lavur che ti ese din as ventre mo wieder repara e eu son in pitost la profilaxa a quei graf bin eu si nief den dental hygienik je vestu prender l'ingegnere del canton Grigion ha sostenuto quella scuola, che era una scuola privata, dove ho preso tutti i miei scartieri su Turic, per il nome, e dove ho saputo un cevere in quella scuola, ma è una delle prime del Grigion. E qui ha contentato mai fatto, la profilaxe è semplicemente un cevere che interessa mai, sono da gicce, e aveva saputo c'è forse di da in certa lieut de sco chi vale la paina de la luvravi de se setz forse che ne ha in lui aviarz per in c'è auter sco dici de nuot ven nuot in ston halde curai cirp eschens in c'è ven con pauc alle se una dat de las gingives del stenzi è fitch important pel cor also quest'anno dessen schon bo grad negligenz hier
3: cioè di bumo le higiene del denti biada pli
2: c'è biada pli also zum prim sonst se concentrar wie wir mein mossi la lavur lo in se cu wo stu gi che quest'ai bo esser stau also scodi ci wieder minche den pende un in a persona es sind statlo l'importanza pi fece la persona e quei non c'è interessante. In se pren mince urins c'è scimo ein c'è quei vio mai fa scia. Apre in totale si son experiences positives.
3: Aber si c'è zwa quella lavur lo scia che in svezza di bomo al den, bomo la tecnica da giubriamo ben le persone da vostir e quei in sa metter vonstia che absorbesce extrem via energia.
2: C'è, le c'è scia. E con quei vai udina sella grau immens das se we fa mies vacanze sell Italia in Berga e lon natural mein se we gute a puspe regenera mira el vit mira el vast a butrasa mo in bucca quai a da immenses forzes schon lu va se we also keu vio vini veglia
3: Vous avez dit que vous avez un premier qui a fait dental hygiène. Vous avez vu que vous avez vu que vous
2: avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu
3: Vos vas in tomfaco la lavur en differents cantuns, also vos vas detje mi la scolazion vas je fatio a Turic, a vossas differente stazions, an lum manau vos en differents logens, bo?
2: Je, lanciat, vau luvrau forse dus cis, un termeu auc, Louis Meissen, as ventre dus ons, sonja lui de giu, a Songhai, leu vau luvrau, 24 ans. Es winter sind ja bis betornade a Lax, weil Leo und Glovrau tredisch uns.
3: Adenco le differente etappe dati persone, sebe vos as dite mi via partenari, col qual vos vas usè fat quai projekt, cau, weil sie prune conosce durant la lavur.
2: Cioè, quai era il George.
3: Also du amelie Jocchi?
2: Du amelie Jocchi, sì. E veniva usco paziente. Allora venza giù buona discussione, saluva, riscesi lui un po' in avanti.
3: Also in Zabu mamarau in bocca, ma bene els, allora qua è fatto in zittiai, ha?
2: Sì, ho creato schon, sì. Nei, sono un graziai, perché vai a stiamo conosce. Hans-Jürg, nus vein vera mein bienenzemmen, Er ist piuttosto il tipo Technik. Wir haben auch tot konstant gekauft. Ich weil du Pugendri Zauenne fährst, piuttosto quei Ästhetik.
3: Ästhetik ein bianca vaccin, quei ein Zitjai, ka krodesi, schinswesewus. Kusessas uni per mai se la station. Quai era eine Erscheinung, asche di usa? Bein, quai era eine Erscheinung in a dona beinflegiada, colurs adense setz tun en tun. Also, quai constat. Also, schon in sich ja important, bo?
2: Schon. Io nomnel quai è meu defekt.
3: Also, defekt, buen, quai se mo ben... Flair, nicht die Fleivletz, also ich bin eine Fleivletz, ich simpel mein, ich bin tutin und kein Zwantur.
2: Nee, ich mein, das ist ja esser tutin, aber ja, ich bin tutin, mein letzter, schlangier, schiel Problem. Aber ich fahre plagiert, der Louvrain kommt kein Lurs, dann Poirot im Pau, da, alle Witte, im Pau. Kau all'Italia senza salubi tutte in urne, mince donne, schlussegge pince, grande, grosse, magre, e le vengono accettate sia scolai, ne ginkgi ci ammira che ucce che quella, ammira. Na, kau la donna, e quei quettio sci bi.
3: Quei aspect estetico di è sta un gran tema del Florinto via Sfracchio, vai zitau, ne? Also, questo essere ich den Sanoas wen quai. Qua deklareis vus quai? Quai flair per harmonie?
2: Questo on de la mumma. Letze a dau vina bon. Quai a nus a schien. El era halt il meglier exempel. Allu, prendens de casa. Cultivesse quai forse a schien vina bon. Schons manegio questa vesto sessere.
3: Io naturalmente ho matizzato quel Florin, quel da casa, e vi ho detto che l'auc era dentista, la mamma era artista, ho dato anche un altro auc, e gli auc padre, che era di una personalità, un genio universale, ho detto anche l'auc che era l'America.
2: Tini? Gli auc dell'America, io sai un se ricorda, quella portava nus le prime jeans dell'America. Quando si tracenque, lui ha tutti in scuola, dice, ah, das sind Großvaterhose. Lui non pitardi, wenn lui è tutti con jeans.
3: Eben, in a parentela fit speziale di lustre, come vai svusere sentiu quei de buba?
2: Ai era bi. Ja, er din in pau in a diversità delles sentupades, ci vengiu bia cuserines, cuserins, e traus in ce che marxava. Io non conoscevo il nuovo d'altro.
3: Ma qua per voi era quel normale?
2: Ja, era fece normale.
3: Ad è voi se vi sbaba e vi ne ficente a ion, ni? Ad è se c'è un cinzadino modo la toia maisen. Odo sa, ma c'è, qua era il bab?
2: Il bab è venuto da Toggenburg, aveva ed a fa con Maila, so con Fritz St. Margreten, allo allem periodo in conoscer mia mamma, ed ha riscato da fa plantages de Maila si el Grigion. Ed ha giù veramente successo con quella Maila e la qualità era puntata.
3: Adele aveva una plantagia proprio?
2: Tre serie lanciate, per seglie, quelle di Tirschluin, luina per Wurz, e luina a Lion in Pipince.
3: Ma qui è anche una speciale combi, da Dina vart il pomicultur e dall'altro vart l'artista.
2: Sì, e mi incinceva
3: in lauter.
2: In lauter, ja. Der Brei era, ma war bein, fetsch bein zusammen. Also, quei war auch mir auch, si gegni weben tut, auters Interesse, il bab fideva lo boschibu gen viadis, aber se vile mumma, nus ma, van lucunella, che in gi, Marionne, ja, wenn sie so aus Mainz ins Neukulum messen, sie zu Turic, sie la Station, sie weben ein Bonneuag muss mondien. Ah, Paris, wo so sehr buschliert, kul TGW. Also, wenn sie dürfen auch ein Bab, ja, nus mein Lu Paris. Cioè, c'è già mo mai a Mirl che ho a casa, tutto constato.
3: Ma poi, date mi scende che il sentimento che era in casa, non che tutto era possibile.
2: C'è, veramente, also, le ho tras, anni bo, mezzani gin in se co confinza, se c'è un prova fai a mire.
3: A voi sei su tina siate fons?
2: Sì.
3: Quattr buobas, tre buobs, tots han fat bune scolazions, also c'è stau c'è könnte gel credo las valurs che mi des vivides da des vina vonter, als isen rings meistens a casa.
2: Also io man eitel con son la mumma a mirauca e las buobas sappien fa una buona scolazione. Scogic, per me era importante se vi fa il ginnasio bu, per se vedi spet studias, venter mo per avere la possibilità di ginnasio quai sas può fa. Einfach per avere una base, schon zwanz venter in imprendisati, quai c'è e bien. Luanza se decideu per letz questonze, bu vera mein ve studiau. Quei vau quittau, also quei vau fitsche ziau, tla mumma, che la vira mein mirau, kun sen so fa bunna scolazion, se per sport, alle mirau fitsche, wenn se schau, un pruau au alti tut.
3: Also, en se setz in a moderna mumma?
2: Ja, fitsche, elle ja schon, als ja schon fratschviadi, kun sedisch, a London, also elle reinneke, voleva vese in paudelmun, also, leua traserle, vira mein fitsche moderna.
3: Allora, ho da cuore voi, e ne abbiamo qualche fonte di in differenti direzioni, als Biars, Kau, Allau. Cosa è l'uvignù che la barla Isenring, che ha fatto la dentalhygiene, cosa è diventato o da della in Aumer?
2: Cioè, quella è incide nell'Italia.
3: Ah, so?
2: Cioè, che mi prego a conoscere mio um. Ella era di Monaco Bavarese, e lui veniva in Svizzera, lui veniva in Maridau, lui in Saku, aveva il suo Schilz, ma dem si interessa, lui si lui ora per.
3: Fakt è che Aumer è un ozzedina il nome, aber ebbe, o da questo senso di e imprendere vi ne von, biaras gas, eins lus venter, scienz te va a fin c'è chi vuole, c'è chi vuole bo, c'è l'es la barla, ne c'è per voi lo sventer stau ad in importante la vita?
2: Ad essere contenta, ad essere per sole, bo di spetsch tu ewe in sci sperinz. Già, per che non c'è essere contenta con se setz, questa è una gin Porsche, aber è naturalmente un bisschen san, Bärtscher la vita con i partenari, let's say, klar.
3: Ja, qua è oggi la situazione, la storia di Vusa, Hans-Jörg, quando si è udito, quella presidenziata, in questo si vede ad essere contenti con se stessi. C'è vuol dire, Barla, c'è, non si va in usa, i trova la vastezza, i trova l'acqua, i trova la mar,
2: il soleil che dà veramente più energia.
3: De.
2: Le sei numero in.
3: De. A te trovi abre
2: e erano trame importanti, also quei volgi schon nella Svizzera erano in trais corsi differenz, also il cant blei fitch. Che è l'Italia, ma l'Upperklitsch è un flau in Biancor. Non si vengono due in prova, e la Jamna. E per cui, so, è un G, l'italiano, pleia mi veramente scibain, quei lungaggi. Also, il romanzo ha una certa affinità per l'italiano. Ti va se l'Italia capisce quasi tutto. Stisar Sramon, Schnee, Schokas, Engels, Meuns, als Pais, per Gida. Quei lungace è adattaus, ne da cantà, quei veramein con quals vocals, quei scibi, veramein. Scige, che ho in sebia, canzuns, col dialect abruzzese, bogsci simple, che son venite, ma stiamo prendere circa 80 canzoni che va l'uvrau fitch in chat tocca già i canzoni, il text, la melodia e lo buch in problema, ma il text era schon un po' senza.
3: Also cant è fitch importante, com importante la compagnia
2: è fitch, also nu io vesco un flau in quei corsi con seconda famiglia. E am preusi e Hans Jürg fitch cordial mein ele din e involvaus nus mein figen inviadi tutte di che Eugenia din del e la genum Hans Jürg quest'anno de bugilgini ants accasani e bugi si vera mein carin na da mit mon cuvenel puspei na vera mein so que wenns en flau che in fitch in bialla.
3: A tutti ne vai giù sente maniera che non sei in China del primo discorso compagnia son bien aber vous avez bien via sruaus cal in quei bellezze con tu anstans di
2: je also per mai il io strovel butraso jeut un turmai e per con quei che ve lo vrau uscite tir con uscibia jeut also che era fitch plescheivel aber ich trova fitch bei energia. Dus gaudel jeu che sai i ad un topaglia e ucce uvi aveva sempre quella che gine ah neu prin caffè ah, na quei
3: qua dovrei il meu
2: na vera mai bu jeu son sci contenze scia sai esser per mai bevor sind pau egoistic aber ja ja sci biars capesce quei forse bu per quei trovo e buttraso il programma, non si mai in una cacchia, leo, cacchia, ma con tutto quello che non si deve fare, che con nies 10 gatti, che datano halt 11 ore, va marge di in cacchia, ma è un schickerin quel gatti.
3: Ma so da quals vanno auch niang cinciai, o dose duran con nus duas cinciai, che giai in si maisa, von nus cinine quei?
2: Quei è Mirko.
4: Mirko.
2: Ha? Mirko. Quei quel che ha le spippau che si ritenia in Cescivegni, in Cescivegni, il pien prim che va via il spais.
4: Se spruse.
2: Gè, vera mein.
3: Dias giaz. Come veni in stra dias giaz?
2: In era schon cheu la mica, come se essen veni erle schon sinterazza da spicciau sinus. Allù, come se ven faccio nostra tura, appai wenn sie am Flau in also a Hans hier bei in der Schatl sperle wie zum Pleun hat er schau die Chei quei a Preusie lehre Lev da Schurlau in Pau a lui in Chei u wie der Neu a Wirtel a Luantus Nirs Els Mirau Sinel, quella Schatl era veramente serata Sieg und Scotch, also mir gerade da in Chei non sessens immediat essens itel veterinari avain schau pupernia siel el quei in Jeg vil undertrage, men prøve las en primas træs nort, som jeg vidte, en sin divan, vil prøve ellers i mig, per klasse på per sol. Sventer, hvis jeg fatt stem, kan mikke, kvæle kære, som kæv se interessava, bogatik, per kvæ pingat, hvis jeg tager, altså også, hvis jeg prender en auto, pink, labo, lunga rus, alu, nos, en conoscenz in Schweizer quals stappen pitost el intern dell'Italia und jetzt anus en conoscin kan pur venir se ves prenderin a lezera l'umomo allu quals du san ju bien en semel wessens puspie in gasventerin urizi wenn se fatsch no se tura allu sin in pegnerin allu au jitsche hansjörg also se quelle un keu kunus nina na vos also je sai butta klau lust wenn se prender kunusel allu essen sin na vos lange dina leu lezera Miki nus wenn bu moment tots mo kun m de no le Nier kun sein Flanko alle Schkatlen um Cleo. Mm-hmm. Brücke Hansjörg B, wenn er gar ein Nier gatt, der Lamp Flauel, das schau da il Nummer, lo als jetzt Lubio Cleo.
3: Also, ich denke auch, nur ein Butot Dias, aber schock, weil er Emissionen aus der Kleid. Aber als ich unser Affin kund Dias, nicht weiß ich, essere Schei, ich wenig in Puspei, ich per via.
2: Menschen gewinn, ey, bein wenig, ja.
3: Wir also, was wollt die la barla ein gran Körper animal?
2: Ja, fitz. Also, na, keu lascho, nijin, eu, stoß lanciate dine, schurmia in pau, quels novs en kunter, quels keit schon de gitschke, lu akzeptesse ni lue.
3: Also, zu cosa die in pau schko, ose, quitte quae magari in tic, tub da fa, quella comparee schko a fons?
2: Ja, ei, wäre mein Schie. Ei, droben, attention. Wäre mein Fetsch, mein Schien, die Nautra, sind in Nautra Mode. Ja. Gut, brenn, schon, et dems.
3: Se adien se fons, ei, Buddha, oder wette, da barla?
2: Na, ja, wie die, ei, abo, konstatau, in quei sen, ke, jeu level bo, mo jeu a fons. Lusto il partenaristo esser ekeu. Il secund era ama lu du da fabia con golf, der bia simbiati.
3: Ne, i busse dau.
2: Na, i busse dau.
3: Ai da moment no che quai a fac mal, also wes es wus lu di budiena fons. Ne, also oder biene schei schko jai.
2: Ei biene schi, quei vulgi, also quei sforza, il buscio de quenta, quei. Io era lui, vai son giù i moment che tots mie amici sveven, che vetter ciao, c'è o stos, c'è buona main. Io vedo un paziente, quel ha giù faccio bianco un'astrologia, l'era psichiater. Allora, el faccio per mai che... Alleueri, wie geht es auch die Fetsch bei Jenna von uns, die eben auch von uns, die das Amici, das ist gewinnen sie per mai. Also, so uns bei einer Kalvuren machen, war aber plagiert davon. Sie gewinnen, wäre mein sie per mai. Aber, ja, trovel, wo setz von uns. Qua ja, nur wäre mein, wenn der Luera, qua mai, klar, ki aber bei einer Minute plist, die auch bei der Chance winter, ki che volesso né che chi amuncau a minci e mia vita insomma bo e sas il problem che gewesel e forse bia donnes gewinissen ebugen massen l'exterior aber schnianne fons a beatis ei quei
3: in stress
2: che lu vai sempre mein bossi dei legerla Zieren, der Hansjörg, anegadjitsche del Tisto, so ein Fleine, dunne Cabo Fons, schon gewinn quella Bujou. Und dann hat er ciao, aber allu weu, allu weu, wenn er giu Relations wohnt, kundunnes gewebene Fons, gut man, was simple mein Bo. Der Nuss ist jus, eu sien quei.
3: Quei eben quella Libertat, kinsa, eben, kundu quei gesau de Vitir, in sto Bule ei, aber provenient la domanda finale vergessen sti ai autor also schus mir reisen na was arts kunt ja tonta in on
2: o forse wesso also si jack we fatch fitch bugen mir klamade forse e un de speres sind sche eben kun trezzaren con cusilia. E forse la moda in pau.
3: Ad la moda, al flair, in una boutique? Io vedo se vuoi fare in una boutique. Boutique, parla.
2: Io giù in una boutique. Io sono lì a comprare la vista di ira, vai, non sono proprio giù in città, lo mandio, che era in stizione, ma un curio, mettere insieme, sono consigliato, sono questo che ho fatto, vero, in bugina. Qui vengo che ho visite, io sono in rapporto, sto sedendo da in per causa chi viene proprio pauc e lo vedo la persona dice questa vesso ieri
3: a voce anche a esresti alle visite
2: non sto in due miracci
3: ok lo sogno spagnani che con te battelli che mona casa dopo il momento parla e da te dire anche nell'altra storia a quella udinza forza con fa sventra in giro tra il cortin, tra la casa, tra la vostra vita, denton os de kleinste tek musica. Vai sin tok musica che vujais osas winter quelle sin primes minutes fus quaschkof ideal.
2: Geda Lucio dalla Caruso Playfitch, que va oggi vijau sil 70 anniversari di Ondergau, wenze Jewel Klitsch de Wekeu in musica con sis musicisti a lui il dirigente del cor a lui cantau per mai quella canzone
5: qui dove il mare lui...

0: Orellas, da portau Schibia, bunnes causas a casa, de quei temps va un jang schatziau qua Schifitsch. A sventer qui deva, qua buppe, da chan, aso, sche un mossa vese vince neu in toc funs per set, fa set in schei ados.
1: Also in tecina pura, se la barleon del vantada,
0: se
1: la devosa etapa, la devosa tu, also col stil de vivere che vos vais, va qua è un dic, ne?
0: Cioè, si mince.
1: Also, io se sento il vento con le spauche minute, schon in peron spigiufna. Adio, c'è, ose, fossi temps per un caffè. A bis vento, ma renze, che non svegliai no?
0: Cioè?
1: Ha? Schoenze, con sorpresa. Aber nus dos, va nus amritan caffè.
0: Exacto.
2: Viva!
3: Viva, Hans-Jörg!
0: Es ist la proxima,
2: grazie. Sì, la proxima, grazie, fit.
0: Istos.
2: Poque balletze liu.
0: Istos, puque liu.
2: Nus vain facina pausa dentrotz na maun. Ades i intec totes as ruasa. Ados es nus prompts per una biala china. Barla.
4: Buonasera.
2: Benone.
0: Sì, tutto bene, benissimo. Bene. Sempre quando ci siamo, tutto benissimo.
4: Mi fa piacere.
2: Parla, de. In speciale Luke, non è senza cantare che ho.
0: Non so se non è un tipo di Svizzera, se non è questo spetti, che è una gamelia, che è un dati a sci, tutte le variazioni di pesca, di scogine, di mare, frutta,
2: frutta di mare,
0: frutta di mare, frutta di mare, tutto ciò che ti possa immaginare. Also, nel primo caso in Svini, vai in Pustau, vai in Pustau con gran quale spazione sei. Non sei un po' più se ne un metro, quello. Un prens, che ti prens, bumigna bia, grazie la gara. Spicciasci, in San Fobos, in San Dino, in Pustau, a quale era non c'è, con bianco, quale in Portau. Ti vince, va se.
2: Quell'antipasto filo. Ma ja pesce è qua la adressa. Cioè, ma noi siamo a Rosetto, ma vai in Liuk Pinambi,
0: ne vedi? Ehi, d'accio, non è Rosetto, per forse Bucra de Stia, Sperlamar. Ma dai, fa un po' d'onda di nega inza, ne uauter, l'engi.
2: Inza au de la mar, con impai eins buono mai nella mar, noi siamo in causa in quella terrassa, anche relativ mai in baul. Also,
4: allora, due le cozze, vero?
2: Vieni già la prima, le cozze. In Svezia, vos dus esses dus che gudis la vita, che gudis e bien de mea. Quei è essenziale.
0: Quei fece essenziale. Consum, poi che sci frest. Mira qua vi lutteu scio.
2: Oh, Gott, sono succentata e la tiara della cucagna di tutto quello che da fa con pesce.
0: Che è un ansio,
2: Cozze, da dina varta, dove vai a cao? Adesso c'è che ho vesel, hai cao, hai salmone?
0: Già, esatto. Qui è che ho scampi, quel se non stracca bocca.
5: Stracca bocca.
0: Stracca bocca. Qui in stomba d'arci, da miglia.
5: Se un dummes Maul verletzen, dann muss man es umkehrt und dann kann man es einfach so raussuchen.
2: Ok. Grazie. C'è quel che ho?
0: Qui è, das ist spazio. Con spada.
2: Pesce spada. So, und da affrotisierend in Austria.
0: Ja,
2: ha?
0: Also, ja. Ja, exakt.
2: Das lohne ich dir noch zwei.
0: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. A quai vene, mira quai è schon te.
2: Qui wette Cocktail, ha? Aber scheia. Adebra, in relazione, also quai che non sei in ciao, in Schweizer, se vete, se vuole mai un pagato.
0: Ja, quai no. Quai è per vende. Also, che ho, se 30 per una gala svizzera.
2: Sì, mi
0: manca. No, io sai, busco qua fama, e lui avrebbe un velo sci, fresce, sine scelte, a elezione.
2: Già?
0: A inungice. Non sei un vero ma in viziai.
2: A mal disai.
0: Ma, già, mal disai.
2: Pugnai e mal disai.
0: Also, non sono pleine dinne, ci sono qua, sono qua, ma in Zaleu, che è uno se vai per tutto in locale.
2: Also, in te, la terra della Cucagna.
0: Già, è vero, ma è.
2: All'altra parte, con quella scenerie, avon es casa, con la mar, con le colms, con le plante delle olive, con il pesce. As, vai usam flau al parvis in tiare giuca un po'.
0: C'è buona maina, so mania sei fetch da tier, also. De,
2: a vos essi se venire al 2020, adesso qua vuol dire usa 6 ore, adesso fa tutto un dritto.

0: Nature-Show, also nur so ein Bäuerlinger. Ist klar, meinst du, Budget mit so einem Schweizer? Der kommt so ein.
1: Ja, kannst du nicht dort.
2: Der ist schon als Proxims. Also, coisa, forse naturalmente, entity per ei. Questa cosa è, come si chiama?
3: Il baccalà.
1: Baccalà, FCP.
2: Wow. Tutto per me?
1: Sì.
3: Ecco. È possibile un po'. Sì, sì,
2: facciamolo per... ancora in un'intervista, sai?
1: È la radio va bene, della va bene. Svizzera che
2: no,
1: viene.
2: No, va bene.
1: No, no, lasciamo.
2: Also, cosa è scontic sì. Mese, ma sapinste io? Che esempio ha? Also, io ges, les unit, forse anche, Eva, faccio tutto un dreci barla.
1: Che si mi c'è, e mi c'è caffè.
2: Sono smarrando a branco a davon, ne vedi? C'è, cosa si vi ne von barla? C'è, gli vis, vai vus dus. Per proxim per
0: de resta seuns de esser vitals de savei fa gitche wunde e to quel chi trova les olives blier savei fa un viadi se che quella è l'Italia cioè alla se una data no trame di nel la
2: premissa
0: Tot ce ai să da, te vei punți contact, să-ți mai îngeșie, în îngeșie.
2: A, sau să nutri, să vivă, sau poate ce că vus făgeais proprii...
0: Nu sunt proai, nu sunt proai, vera mai.
2: Asta că vezi ca așa unde gărtelea. Nu știu, proprii o să cala, pentru că i fost donă pe care pe quella bună ceaină, Io dico grazie, grazie, feci, feci, barla a Hans-Jörg, grazie, feci.
0: Non sono grazie a te, non sono grazie a te, che ti hai fatto quei viadi, che ti hai venuto per noi, non vai in preutare nei scorti.
2: Also, in questo senso, sono di me di fare la dichiarazione dell'amore, ma questa è una cosa, è stata proprio in, per me è una scoprizia, per quello che aveva il maledio, l'Adria e il ciao, tu din auter, avai o să prudă în cunoșer cu ala part, ca cum cu la zăbruție extrem bi, adeo în grațele vus dus, proprii de cor, a tot tot bien, ne vi?
0: În grațele era ti, în usperain că ti torni ce stirnus.
2: Ok.
0: Și s-a las portă să ne dină viar.
2: Vus du zis, vus du zis, nu-s nimbo tri na fin, a vărus vien zina ga in a fin oficial, a pi... Vezin zi vine vod. Grazie al feci, ne vi?
0: Bien appetit.
2: Bien appetit.
0: Grazie.
2: Ci vediamo e ci arrivederci.
0: Alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Sì, va bene.
4: Muore dopo lei si è un po' arrabbiata. Allora, si è anche arrabbiata?
0: Sì, per me. Io?
2: Wow!
0: Mangio, sì, è più, sì. Grazie mille. Ach, ist das herrlich.
5: RTL, il profilo.

La Saira der RTR. Kunstkuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavier.

RTL, il Plibelzen Proverz, da 70 ons in storia da musica.

0: il D der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Quera vuol strehare le classi bilingues romanche sin calem superior. Quai è una delle misure che la soprastanza propone al Parlamento. Quai sprignas bu modernes, ma ben simplificas è l'organizzazione degli orari ad al managi de scola. Malgrat che organizzazioni de lungaggi deploreschen le misure, se la soprastanza del meini cautres misure tocca semplifec le scuole. In tot volen mercau sprignar 10 milions francs a prenderen 6 milions de pli per lavdiar les finanzas. Suente accident mortal con una croce de cavals e l'engiadina la fin di amna, alla procura pubblica Grigiuna avvirt una procedura penale. I venne investigau per via de suspect de mazzament per negligenza. Alla procura pubblica dic sin demanda da RSI. La sonda era in croce e la Val Rosette collidata con una planta per via de problems col freins. Una donna è morta e 12 persone venite blessate. Le investigazioni due in consons clari de cocels freins an dis dec. Al cusei gron elegia l'autriamna sinief president a vicepresident per in on. Tena tornus sa la partida il center centa il vicepresident. La fraktion propone el sur Silvan Kevin Brunold, scola partida communication. Brunold davantas lu en in on president. Quoi pass fa il vicepresident de Tocanos, Fabio Lucio, della PLD. Al sur Miran diventa il nief president del Cusei Gron ad ascia al pli aul Grigiun. Chi che lavora in Svizzera due lauteron su veni en media 2% de pli paga. Quoi pretende la Federazione Tetiala de l'Uvres Travai Suisse. La situazione finanziale de biaras persones employadas sa divenide mendra als de vos diagions. Con son las premias de las casas de Malsauns che crescen sa gen ina gronda sfida. Tonda mai, tocca la proxima ga.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

musica per Linne Skadin. Per Tai. Per Mai.

0: walk and a work. There's parts of you everywhere.
1: Musica per gli innescadini. Per Tai. Per Mai.

Cun quella gliada, da Louise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muant reisch nouf, ed asch semna ein di mescor milierst flors. Des man vent da not din sta am charezza, e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scuverta.

ord il calendar pur il. Met il plattas el chapi, e l'ang deis or belle bi. Met el seculir, pol oras aluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Not, da Jan Guidon. Pur vossa citaja l'ultima vush, cingiuno travaja pusot sia crush. Pur vossa ci svezza la steiles in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pur vossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sumgia, suria.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cens e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cens quen fes, ton empermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.